WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: che aprenda.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: for it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Per Global Summit Flottiglia.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se tu giuro mi riri che chi tu che penso io.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Il futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia. Seduto su una bomba, sì, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te. You know the hardest.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

think of something to do. Expressions tell everything.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

but I could not see. And I don't wonder, as a way was shown.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Musica dal vivo, arte, cultura.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. L'escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

preach and get my slide.

0: Conclusion.
1: Muoversi in Piemonte. Una buona giornata agli ascoltatori. Nessun particolare disagio come code o rallentamenti sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.
2: La crisi a Ceuta è rientrata, ma restano le tensioni politiche. Le destre continuano a cavalcare il caso, mentre il Partito Socialista Europeo difende Sanchez e parla di macchina della disinformazione. Oggi nell'Exclave il leader di Vox Abascal. Martedì la call dei paesi dell'Unione. Bologna, oggi sono 46 anni dalla strage nella stazione. Il sindaco Lepore ai microfoni di Radio Popolare. Bologna sa che attraverso la democrazia si può riscattare l'orgoglio del nostro paese. Donald Trump annulla per ora il massiccio attacco sull'Iran che minaccia da giorni. Teheran e altri paesi medio orientali ci hanno chiesto di non farlo. Il presidente statunitense vuole però un accordo subito. In Russia esplode una bomba nel centro di Mosca. L'obiettivo dell'ordigno artigianale, secondo i media locali, era il nuovo comandante dell'aeronautica, accusato da Kiev del massacro di Bucha. L'Ucraina non rivendica l'attacco. È morto il celebre alpinista nepalese Nirmal Purja. È stato travolto da una valanga durante una spedizione sull'Himalaya. Nel 2019 aveva scalato tutte le 14 vette del mondo, oltre gli 8.000 metri, in poco più di 6 mesi. Buongiorno dalla redazione, le 8:31 minuti, il giornale radio di Popolare Network. La crisi a Ceuta è di fatto rientrata, ma restano le tensioni politiche, con le destre europee che continuano a cavalcare il caso e il Partito Socialista Europeo, che include il partito di Sanchez, che ha difeso il premier spagnolo e puntato il dito contro operazioni coordinate di disinformazione sull'accaduto. Partiamo dalla situazione a Ceuta. La vita nell'exclave spagnola sta tornando alla normalità dopo il ritorno in Marocco di quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a nuoto nel giro di 24 ore. La Spagna ha installato nelle scorse ore una barriera galleggiante di 500 metri al confine con il Marocco contro nuovi arrivi. E mentre prosegue la conta dei morti in mare a almeno 100, i media spagnoli stanno cercando di ricostruire i fatti e il possibile ruolo del Marocco. Restano però, lo dicevamo, le tensioni politiche, soprattutto a livello di Unione Europea, dopo che l'Italia ha sospeso l'accordo Schengen con la Spagna. Martedì ci sarà una call voluta da 22 paesi che in una lettera hanno chiesto che più controlli alle frontiere esterne. Il servizio da Bruxelles.
3: L'affondo del Partito Socialista Europeo contro quella che il premier spagnolo Sanchez aveva definito una reazione egoistica, polarizzante e illegale da parte di diverse capitali europee sulla crisi di Ceuta si spinge forse oltre il punto di non ritorno con Washington, Tel Aviv e la destra europea, non solo con conservatori e sovranisti ma probabilmente anche con gli alleati del Partito Popolare Europeo, perché è senza mezzi termini la condanna alle operazioni di disinformazione coordinate e amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea, mirate a diffondere false affermazioni sulla politica migratoria spagnola, sulla sentenza della Corte Suprema e sul funzionamento dell'area Schengen. In attesa della riunione straordinaria di martedì dei 27 ministri UE degli interni, i socialisti europei vogliono un dibattito composto, responsabile e basato sui fatti, ma quello che si vede in questi giorni in Europa è tutto all'opposto. Governi come quello italiano o quello della socialista danese Frederiksen volevano addirittura una sospensione della Spagna da Schengen, cosa non fattibile secondo il trattato, mentre il coro dei partiti sovranisti, conservatori e popolari di centrodestra, senza distinzione, mette in relazione in modo del tutto infondato l'arrivo di oltre 50.000 persone a Ceuta con le politiche spagnole di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, l'aver tirato in ballo attori statunitensi e israeliani, avversi al premier Sanchez per il suo sostegno alla Palestina e l'intransigenza alle ripetute minacce di Trump e averli legati a disegni destabilizzatori dell'estrema destra europea, ha il potenziale di un terremoto con onde lunghe, nonostante la crisi che l'ha provocato sia già pienamente rientrata. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: Dopo un primo corteo ieri a Ceuta dell'ultradestra spagnola, oggi sarà nell'exclave il leader di Vox, Santiago Abascal. Ma anche le destre europee, lo sentivate, stanno continuando a cavalcare il caso, da qui il duro attacco dei socialisti europei contro la macchina della disinformazione. Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, esperto di destre.
0: Credo che quanto accaduto a Ceuta abbia prodotto come esito la messa in campo di una sorta di primo evento globale delle destre internazionali riunite. Forse non c'è bisogno di evocare l'internazionale nera, ma certo un'internazionale ultraconservatrice si è messa in atto all'indomani di queste vicende. Diciamo, ciascuno ha declinato nel proprio vocabolario, tendenzialmente un vocabolario dell'odio, quanto stava accadendo. L'esito è appunto che abbiamo visto intorno a una tragedia vera e propria come quella che si è prodotta nello spazio di mare che vede confinare l'Africa con l'Europa, di fronte a quella tragedia una manifestazione di odio globale e forse una prima vera presa d'atto di quello che può essere il dispiegarsi di questa compagine delle destre globali a livello internazionale tra tecnologia, prese di posizione politiche, frasi populiste, media e social all'attacco, una sorta di fronte complessivo che invece di forse il problema di quanto sta accadendo ha pensato bene di sfruttarlo politicamente in modo terribile. Giorgia Meloni ha trovato, anche in questo caso ha trovato l'occasione per porsi come alfiere di questa campagna internazionale. In qualche modo si segnala all'interno dello spazio della UE come la leader, segnala l'Italia come il paese più al centro dell'offensiva nei confronti di Sanchez.
2: Ieri Sanchez ha risposto all'Italia e alle destre europee sottolineando il trattamento asimmetrico riservato alla Spagna. Sullo stop a Schengen, da parte di Roma, pur non attaccando direttamente Meloni, ha detto che è dettato da ignoranza o interessi politici. Chiara Braga è deputata del Partito Democratico.
4: Una scelta del tutto irrazionale e irresponsabile, intanto perché smentita dalla realtà. Il governo spagnolo ha affrontato questa emergenza con gli strumenti a disposizione a partire da Frontex e comunque la sospensione di Schengen in questo caso non ha alcun senso se non quello di creare i primi problemi che già vediamo in questo momento. Giorgia Meloni ha deciso di cavalcare la propaganda ancora una volta, di assecondare probabilmente le richieste di mettere sotto attacco l'operato del governo guidato da Pedro Sanchez, ma di cavalcare il tema dell'immigrazione in modo del tutto irresponsabile, posizionandosi ancora una volta dalla parte sbagliata, cioè di chi vuole un'Europa meno solidale, meno in grado di affrontare insieme il fenomeno e la dimensione, diciamo, delle politiche migratorie, facendo un danno proprio anche al nostro paese, che come sappiamo molto più di altri ha bisogno di politiche di condivisione. Si è isolata a livello europeo e ancora una volta ha dimostrato di voler inseguire la propaganda e le teorie sovraniste, forse anche per assecondare i disegni di Trump, piuttosto che quello di esercitare il ruolo di leader di un grande paese europeo che dovrebbe rafforzare l'Europa.
2: Sono passati 46 anni dal 2 agosto 1980, quando una bomba esplose alle 10.25 alla stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 200. L'anniversario di oggi è il primo con la sentenza passata in giudicato. Le indagini hanno appurato che i mandanti della strage di matrice neofascista furono i capi della loggia P2, Licio Gelli e Umberto Ortolani, in quanto finanziarono gli esecutori e gli organizzatori. Tra questi il funzionario del Ministero dell'Interno Federico Umberto D'Amato, i servizi segreti italiani e altri apparati deviati dello Stato. Come ogni 2 agosto è prevista una giornata di commemorazioni. Il nostro Alessandro Braga ha intervistato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Ascoltiamolo.
5: È davanti agli occhi di tutti quello che succede nel mondo, con una forte crescita dell'estrema destra in tutta Europa e non solo. Abbiamo manifestazioni col braccio teso in tutte le città italiane. A Bologna invece siamo da sempre abituati a ritrovarci il 2 agosto di fronte a Piazza Medaglia d'Oro, dove sono morte tante persone per una bomba, dove c'è una lapide che indica che ha un'origine di matrice fascista. E quindi Bologna è una città che non dimentica e sa che attraverso la democrazia e la partecipazione si può riscattare l'orgoglio del nostro paese. Io credo che siamo in una fase di tensione nelle piazze, nel paese, dove opposti estremismi provano a minare la nostra democrazia anche sui social, con tante false notizie e mettendo le persone nel mirino. Io credo che le piazze non vadano lasciate violente, è per questo che i democratici, i cittadini devono essere presenti, perché poi i vuoti si riempono. Essere a fianco ai familiari delle vittime è molto importante e sono convinto che una grande giornata di partecipazione pacifica, determinata e orgogliosa.
2: Sono 300 gli sfollati a causa del terremoto che venerdì ha colpito i Campi Flegrei in Campania. Il numero è destinato a salire per i danni provocati dalle scosse di magnitudo 4.7. Ieri la Regione Campania ha deciso di stanziare 1 milione di euro per anticipare gli aiuti a chi ha dovuto lasciare la propria casa. Oggi dovrebbe riaprire il porto di Pozzuoli. Il terremoto ha riaperto una questione che spesso passa in secondo piano, la pericolosità dell'area dei Campi Flegrei. Ascoltiamo Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage.
6: Sono passate le ore giuste per dichiarare concluso questo sciame sismico con questa scossa 4.7, che è la più alta di magnitudo da quando c'è la possibilità di sondare, di studiare e di monitorare le scosse ai Campi Flegrei. Fortunatamente non ci sono state vittime, abbiamo al momento 26 feriti, di cui 2 gravi ma non in imminente pericolo di vita. Il problema è oggi quello degli sfollati, perché abbiamo 300 persone, ma si stima che siano di più, perché poi nei prossimi giorni ci saranno verifiche su molti edifici lesionati nella zona di Pozzuoli, della zona di Bacoli e nella parte di, diciamo, di Napoli che si chiama Bagnoli, che è la parte, diciamo, della periferia occidentale e di Fuorigrotta, e là si teme che alcuni edifici possano essere dichiarati inagibili per lesioni strutturali. Ogni tanto periodicamente scopriamo che c'è questo enorme problema, la questione del bradisismo. Ormai è chiara qual è l'area degli epicentri dei terremoti dei Campi Flegrei. Su quella zona insistono tantissime case, c'è un forte abitato, c'è una forte antropizzazione, e là il tema è, diciamo, depressurizzare dal punto di vista abitativo quella zona, un tema enorme su cui da quando è iniziato il fenomeno bradisismico nuovo, insomma dopo quello degli anni 80, non si è fatto niente.
2: Donald Trump ha annullato per ora il massiccio raid sull'Iran che minacciava di lanciare. Teheran e altri paesi della regione hanno detto: ci hanno chiesto di non attaccare e io ho accettato, ha detto il presidente statunitense su Truth Social, specificando che sarebbero stati definiti i perimetri di un accordo. Parole quelle di Trump che finora non hanno trovato un riscontro da parte di Teheran, da cui non sono arrivate conferme riguardo ad accordi con Washington. Farian Sabahi.
7: Sul suo social Truth, il presidente americano Donald Trump ha scritto che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell'Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. E qui verrebbe da chiedersi che cosa avesse in mente Trump, forse di usare l'atomica su Teheran. Poi Trump ha aggiunto: ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiunto. Questo accordo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello stretto di Hormuz alla fine della minaccia nucleare dell'Iran. In base a questa richiesta, conclude Trump nel suo post, ho accettato per il bene del futuro del mondo e allo stesso modo per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo di annullare l'attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, mettetevi al lavoro tutti e portate a termine lo operazione. Per ora la pace non c'è, i mercati lo sanno, oggi probabilmente l'Arabia Saudita, la Russia e gli altri 5 membri dell'OPEC Plus decideranno di aumentare le loro quote di produzione petrolifera di 188.000 barili al giorno sulla scia di diversi mesi di aumenti analoghi. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
2: Nella notte le forze israeliane hanno ucciso almeno 8 palestinesi in attacchi aerei nella striscia di Gaza. Tra le vittime c'è anche un bambino. I raid sono stati effettuati pochi giorni dopo che il Board of Peace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato una tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Hamas ha dichiarato che consegnerà le sue armi solo dopo che Israele avrà interrotto le operazioni militari e ritirato le sue forze. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha definito l'accordo inaccettabile. In Russia ieri sera una bomba è esplosa in un locale in piazza Kudrinskaya nel centro di Mosca. Sono 3 le vittime e 21 i feriti. Secondo le agenzie di stampa russe, che parlano di un attentato, si è trattato di un ordigno artigianale introdotto da una donna durante una festa privata. La donna sarebbe poi morta sul colpo. Tra i presenti all'evento anche il nuovo comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico un mese fa, sanzionato dall'Europa, e che gli ucraini accusano di essere tra i responsabili del massacro di Bucha del 2020. 2022. Intanto ieri il presidente ucraino Zelensky è tornato a parlare dei sistemi di difesa Patriot e ha chiesto agli Stati Uniti di prendere una decisione. Il presidente statunitense in questi giorni è anche tornato a parlare di compromessi da fare sia sul lato russo sia sul lato ucraino. Che cosa intende? Anna Zafesova è giornalista della Stampa, esperta di Russia.
8: Nel caso dell'Ucraina le concessioni sono evidenti e molto semplici. Ci sono dei territori ucraini annessi e occupati dai russi e dichiarati dai russi come territorio loro, quindi la cosa più probabile è che ci sarà un congelamento lungo la linea del fronte e che quindi gli ucraini dovranno accettare che quasi un quinto del territorio del loro paese rimarrà sotto occupazione russa, ovviamente non riconosciuta giuridicamente da nessuno, però de facto sotto occupazione russa. Nel caso del la Russia, la concessione è più ovvia rispetto alle richieste fatte da Vladimir Putin, che oltretutto anche lui le cambia in continuazione, quindi non si riesce mai a capire bene rispetto a cosa deve fare concessioni, però visto che richiede appunto tutto il territorio del Donbass, anche quello che non ha occupato, presumo che quella è qualcosa che dovrà dimenticarsi, così come ovviamente rinunciare alle sue pretese di dettare le alleanze ucraine, lo status neutrale, non potrà decidere sicuramente sull'adesione dell'Ucraina all'Europa, sugli armamenti dell'Ucraina. Credo che per quanto il compromesso che era stato raggiunto al suo tempo era abbastanza a rialzo, non credo che Putin possa decidere qual è il tetto per gli armamenti ucraini.
2: 7 italiani risultano tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo i media peruviani, ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo il decollo da Pisco e ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare, andando a fuoco immediatamente dopo lo schianto. Il celebre alpinista nepalese Nirmal Purja, detto Nims, è morto dopo che una valanga ha travolto la spedizione a cui stava partecipando sull'Himalaya. Era tra i 10 alpinisti dispersi giovedì, ora dichiarati tutti morti, sulla Broad Peak, nel nord del Pakistan. Nel 2019 Puri aveva fatto la storia scalando tutte le 14 vette del mondo che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi. Ascoltiamo Agostino da Polenza, alpinista e presidente dell'associazione Everest K2.
9: Nims, come era chiamato poi nel mondo degli alpinisti e dei suoi clienti, è stato un fenomeno molto rapido che è insorto nel momento in cui c'era una crisi dell'alpinismo, tra l'alpinismo classico, tradizionale e quello più commerciale. Nims, che non era un alpinista, era un gurko, un militare formidabile, tra l'altro molto bravo, arruolato nei corpi speciali dell'esercito inglese, e la sua forza è stata quella di applicare la capacità di concentrazione, capacità atletica, capacità e tutta la forza di cui lui disponeva in questa nuova attività per lui, che è stato l'alpinismo, interpretato secondo il suo pensiero, cioè arrivare a raggiungere degli obiettivi in tempi record con delle prestazioni eccezionali, e questo ha sicuramente fatto. I 14.800 in 6 mesi hanno stupito tutto il mondo dell'alpinismo, dopodiché certamente ha demolito in qualche maniera anche tutto il pensiero dell'alpinismo tradizionale.

0: Per ora è tutto, in redazione Valeria Schroeter e Alessandra Tommasi, le notizie tornano alle 10.30. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: È tempo di 5x1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5x1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5x1000.
14: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio francese con tempi di attesa di 30 minuti. Ed è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
8: Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura del pastore Winfried van Hooke.
13: Fratelli e sorelle, il nostro aiuto, la nostra gioia sono nel nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Dal Salmo 40, ho pazientemente aspettato il Signore, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi, né a chi segue la menzogna. O Signore Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli, proclamarli, ma son troppi per essere contati. Preghiamo. Dio nostro, i tuoi benefici, il nostro favore sono davvero innumerevoli. Non potremo mai descriverli in modo adeguato. Eppure, tu ci affidi i tuoi talenti proprio perché raccontiamo le tue opere meravigliose. E mediante il sostegno del tuo spirito proclamiamo la tua salvezza e soccorso che ci hai donato in Cristo. Tutto quello che tu compi suscita fiducia, ci libera, ci aiuta ad affrontare difficoltà e problemi che a noi sembrano insolubili. Per questo ti lodiamo e veniamo a te, che ci incontri nella tua parola. Amen.

Raccogliamoci in preghiera. Dio nostro, tu ci chiami al tuo servizio e ci colmi dei tuoi doni. Ci permetti di impegnare le nostre forze, di spendere noi stessi e noi stesse. E quando l'abbiamo fatto, ci accorgiamo che quello che riceviamo è sempre più di quello che abbiamo dato. Così agisce la tua grazia. Illuminaci anche oggi con la tua parola, in modo che possiamo uscire da questo culto fortificati e fortificate, per riprendere a camminare sui sentieri sicuri che tu apri davanti a noi. Amen. Leggo dal libro del profeta Geremia, nel primo capitolo, i versetti da 4 a 10. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Care sorelle e cari fratelli, una vocazione dura e radicale quella del profeta Geremia. Sradicare, piantare, abbattere, costruire. Come un ritornello ritorna, risuona più volte nel libro del profeta. Sradicare, piantare, abbattere e costruire. Una vocazione in tempi duri e radicali. Prima gli Assiri che distruggono e sradicano Israele, poi i Babilonesi che demoliscono il Tempio di Gerusalemme e sradicano, deportano la classe dirigente di Giuda nell'esilio in Babilonia. Tempi in cui dominano l'abbattimento e lo sradicamento. Ne risentono ancora le ultime parole che abbiamo letto. Quattro verbi per lo sradicamento e la distruzione. E solo due per costruire, per piantare. La negatività pare prevalga e domini, come gli Assiri prima e i Babilonesi poi. Domini sulle nazioni, sopra i regni e su ogni singola persona che si sente piccola, oppressa, impotente, insignificante, non all'altezza della propria vocazione. Figlia e figlio dei suoi tempi, in crisi, appunto, sradicata, abbattuta. Ora noi siamo stati chiamati da Gesù Cristo. A Gesù viene imputato di aver detto che avrebbe abbattuto il Tempio di Gerusalemme per ricostruirlo dopo 3 giorni. E in effetti Gesù è il messaggio dello sradicamento, dell'abbattimento alla croce ed è risorto per costruire,
per piantare la nuova creazione. Questo è il messaggio che anche noi siamo chiamati a predicare oggi, in un tempo in cui pare prevalgano il senso e la realtà dello sradicamento, il senso e la realtà dell'abbattimento. Non siamo più dominati da assiri babilonesi, ma gli idoli ci sono ancora, più che mai. Viviamo uno sradicamento della fede cristiana, un abbattimento delle chiese, delle comunità molto forti, una negatività che pare prevalere e che ci rende paurosi, piccoli, impotenti, insignificanti. Siamo in piena crisi vocazionale, figli e figlie che assomigliano più ai loro tempi che alla parola rivolta a loro, sradicati e abbattuti. Ci manca il coraggio. E siamo alla prima riflessione. Ahimè, non sono che un ragazzo. E questo ragazzo qui è un uomo di 30 anni. Appunto, anche a 30 anni non sono che un ragazzo. Non ho ancora trovato un lavoro, una professione, una vocazione. Non so ancora dove, con chi vivere e condividere la mia vita. Vivo un'eterna adolescenza. Non sono che un ragazzo, cioè non sono un padre. Non sono una madre, non posso assumermi responsabilità, non sono all'altezza dei nostri padri, delle nostre madri. Sì, loro sì, i padri, i maestri che ci hanno preceduti, la generazione prima di noi, loro sì che sapevano chi fossero, dove andassero. Ma noi oggi, chi siamo noi? Io oggi, chi sono io? Sradicati, abbattuti, senza sapere di dove siamo e dove andiamo, sempre in crisi. Perciò ipersensibili, ipercritici sulla difesa, autoreferenziali, sempre obiezioni, no, io no, no, non sono all'altezza, no, non ce la faccio. La risposta di Dio a questa obiezione di Geremia è sorprendente. Sì, dice, proprio tu sei la persona adatta, idonea. Proprio tu e solo tu. Proprio perché sei, non sei che un ragazzo. Proprio perché sei un figlio dei tuoi tempi postmoderni, sradicato e abbattuto. Proprio perché sei tu e perché sono io. Che sono con te, sono io che ti mando. Sei radicato in me, sei fondato su di me, solo su di me. Dicevamo solus Christus. Ed ecco la seconda cosa. Ahimè, io non so parlare. Non ho fatto nessun corso di formazione, non ho fatto abbastanza scuola, non sono cresciuto con i libri, non sono un profeta. Altri c'erano prima di Geremia che si erano formati come profeti. Esisteva l'istituzione del profeta, già ai tempi di Geremia. Profeti professionisti, figli di profeti, formati negli istituti scolastici, teologici, profetici. Questi profeti come Amos, Osea, Isaia, sì che sapevano parlare. Anche loro non sarebbero diventati profeti senza vocazione, ma al momento della loro chiamata non hanno obiezioni, come Geremia. Certo, il ministero di Geremia, fin dal principio in crisi, sarà particolarmente travagliato. Lunghi periodi in cui starà in silenzio, non dirà niente, tace, crisi totale.
non sarà mai quel professionista che supera quei momenti in virtù della sua professionalità, della sua istituzionalità. Geremia non è un professionista, non è istituzionale, né intellettuale, non sa parlare. La risposta del Signore è molto diretta, pratica, toccante, tocca la bocca. La mia parola ti nutre, cioè non la leggi nella studi, ma la mangi. Geremia si nutre della parola, diventa un tutt'uno con la parola. Guai a lasciare la parola agli esperti, ai padri, e toglierla ai ragazzi e a chi non sa parlare. Guai a studiarla solo nei circoli culturali borghesi e non leggerla ogni giorno, pregarla ogni giorno, piangere, gioire in essa ogni giorno, ritrovare dietro ogni parola, ogni passo, ogni racconto, il volto di un fratello, di una sorella con cui l'avevi un giorno condiviso. Ecco la comunione dei santi, il popolo di Dio, come se fosse un pezzo di te, anzi, quel che prevale, che domina il tuo io, che ti sradica e ti pianta, che ti abbatte e che ti costruisce. Ecco, ancora una volta la risposta di Dio è sorprendente, proprio perché non sai parlare, proprio tu, perché sono io che ti ho messo la mia parola nella tua bocca. Sei radicato nella mia parola, sei fondato sulla mia parola, dicevamo sulla scrittura, no? La terza cosa, radicati nel prima di Dio, edificati sul prima di Dio. Questa parola in cui siamo radicati e su cui siamo fondati ci è rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costruito.

anche la speranza di un dopo. La nostra vita non è iniziata con il trauma della nascita. La nostra vita non finisce con il trauma della morte. La nostra vita è nelle mani di Dio che precedono ogni cosa. La nostra esistenza è nella parola di Dio che c'era prima di ogni altra cosa, che ha creato ogni cosa e che mentre il cielo e la terra passeranno, dirà Gesù, rimarrà in eterno. Questo va annunciato a ogni creatura sradicata e abbattuta, proprio ora, nel tempo dello sradicamento e dell'abbattimento. Tu vieni da lontano e lontano andrai. Proprio ora che sei sradicato e abbattuto, che sei sradicata e abbattuta, proprio ora che non sei che un ragazzo, che non sei che una ragazza, che non sai parlare. Questo va annunciato, ma anche e soprattutto vissuto ogni giorno come nutrimento. Prima la parola, prima la preghiera, prima pensare, parlare con Dio. Riaffermare la priorità di Dio, il prima di Dio, rinnovare la propria vocazione come acqua alle nostre radici. Questo fa crescere la pianta della nostra esistenza per poter dare frutto e fare la regolare manutenzione alle nostre fondamenta per non crollare. Per essere uomini e donne che sanno parlare anche nella confusione, nello smarrimento dello sradicamento e dell'abbattimento. Perché? Perché liberati, perché liberate da ogni condizionamento. Persino quello del trauma della nascita e del trauma della morte. Per avere il coraggio di una vocazione profetica radicata nel prima, edificata sul prima di Dio, che in Cristo cammina davanti a noi e ci chiama a seguirlo. Non temere, perché io sono con te.

Ci raccogliamo in preghiera. Dio nostro, nel mondo vi sono tante vittime, perché i doni che ci affidi per il bene comune, per una giusta convivenza umana, sono dimenticati o ignorati. Dono tuo è la riconciliazione fra gli esseri umani. Ti preghiamo per le vittime dei conflitti, in particolare per le persone che sopravvivono con gravi mutilazioni, per le donne stuprate, per i bambini che crescono in un mare di odio e di violenza. Sostieni coloro che si adoperano per la riconciliazione, perché le vittime possano sperimentare che l'odio non ha l'ultima parola in questo mondo. Dono tuo è la dignità degli esseri umani. Ti preghiamo per coloro cui viene negata questa dignità, in particolare per chi è costretto o costretta a vivere nei campi profughi o a lavorare senza garanzie, senza protezioni. Sostieni le persone e i gruppi che si impegnano per ridare dignità a chi ha perso terra, casa, lavoro, salute. Nella nostra attività quotidiana, donaci fiducia e iniziativa, perché mettiamo a profitto i doni che ci hai affidato, per la testimonianza al tuo Evangelo, per il servizio.

la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con voi tutti, ora e per sempre.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione è stata curata dal pastore Winfried van Hoogh.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno alle 10.31, le notizie di Popolare Network. Oggi è l'anniversario della strage di Bologna. Quelli che avete sentito sono i tradizionali tre fischi in occasione delle commemorazioni. Sono passati 46 anni dal 2 agosto 1980, quando una bomba esplose alle 10.25 alla stazione, uccidendo 85 persone e ferendone 200. Le celebrazioni sono in corso proprio ora. Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno e unico rappresentante del governo inviato a Bologna, ha dichiarato che quello del 2 agosto è stato un attentato terroristico di matrice neofascista, squarciato la vita di tante persone, di una città, di una nazione intera. Al momento né la Premier Meloni né il Vice Premier Salvini hanno speso parole per questa giornata sui loro social. Paolo Lambertini, il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, si è espresso così dal palco.
6: Da ogni presidente del Consiglio ci aspettiamo un approccio rigoroso e onesto. Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire non solo che è buia, ma qualcosa di più, che è la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica. Un coraggio che deve trovare coerenza nei fatti. Tra i fatti mettiamo in evidenza il lavoro di desecretazione di tutti i documenti sullo stragismo, il terrorismo, Gladio e la P2.
7: E la decisione di Donald Trump di fermare per ora un nuovo massiccio attacco sull'Iran avrebbe influito l'Arabia Saudita. Riportano Axios e Associated Press, secondo cui il presidente statunitense ha parlato al telefono con il principe saudita Mohammed bin Salman ieri, che lo avrebbe scoraggiato dall'intraprendere azioni militari anche per possibili ritorsioni sul suo paese e sulle altre monarchie del Golfo. Trump ha motivato lo stop dicendo che ci sarebbero i perimetri di un accordo. Teheran ha detto poco fa però che a Washington mancherebbero i mezzi per colpire.
5: Il successo dell'accordo del Board of Peace su Gaza dipende dal pieno impegno di Israele a porre fine ai suoi attacchi quotidiani. A dirlo Mohammed Dahlan, leader del movimento Al-Fatah. Dahlan ha aggiunto che Jared Kushner lo avrebbe informato di star collaborando con Tel Aviv per fermare gli attacchi su Gaza. Nella notte le forze israeliane hanno ucciso almeno 8 palestinesi in attacchi sulla striscia.
7: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha fatto sapere di aver intercettato più di 600 droni che sorvolavano il proprio territorio e detto che gli attacchi ucraini hanno causato la morte di due persone a Saratov, nel sud-ovest del paese. Sempre Russia, ieri sera una bomba esplosa in un locale di piazza Kudryskaya, nel centro di Mosca. Sono 3 le vittime e 21 i feriti. Secondo le agenzie di stampa russe, che parlano di un attentato, si è trattato di un ordigno artigianale introdotto da una donna durante una festa privata. Tra i presenti anche il nuovo comandante dell'aeronautica russa Chaiko, che gli ucraini accusano di essere tra i responsabili del massacro di Bucha.
5: Questa mattina i partecipanti al presidio di Venaus in Valsusa dovrebbero uscire nelle vie del paese, concludendo i 3 giorni di incontri e dibattiti organizzati nel presidio locale. Al momento stanno iniziando a lasciare il campeggio. La 4 giorni del campeggio della Piana si sarebbe in realtà dovuta tenere a Susa, vicino ai cantieri dell'alta velocità, ma 3 ordinanze prefettizie hanno imposto i divieti di campeggio libero in paese e a Bussoleno. Così giovedì i militanti si sono trasferiti nello storico presidio di Venaus su un terreno privato. E per ora è tutto, ci risentiamo con le notizie di Popolare Network alle 13. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 60 minuti. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: de nos mains, de notre cœur. Il est dans le trésor d'être fils et fille du Père. Il est dans la perle d'être précieux, précieuse aux yeux du Fils. Il est dans le filet de vivre sa foi en Église, rassemblée par l'Esprit Saint. Le royaume s'écrit avec les mots de l'Évangile, le mot paix, que la paix soit avec vous, le mot amour, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé, le mot pardon, Père, pardonne-leur. Que la paix de Dieu nous construise, que son amour nous guérisse, que son pardon nous réjouisse. Dieu vous bénit et vous garde. La lumière du Père éclaire votre chemin. La parole du Christ sanctifie votre vie. La communion de l'Esprit Saint fortifie votre cœur. Amen.
1: Vous avez écouté Actualité de l'Évangile, le culte évangélique en français réalisé par la Radio Suisse Romande de Genève. Avete ascoltato Actualité de l'Évangile in collegamento satellitare con Radio Suisse Romande di Ginevra, il culto in lingua francese che ogni domenica trova spazio su Radio Bequit. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.
2: E ora, pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
5: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
4: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
5: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

che ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Strage di Bologna, per Meloni uno degli attacchi più feroci del terrorismo, ma ancora una volta non cita la matrice neofascista dell'attentato. Netto invece Mattarella, la strategia neofascista del terrore voleva distruggere i valori della democrazia. 46 anni dopo la città scende in piazza, in testa al corteo la famiglia di Fakir, morto durante un fermo di polizia. Il sindaco Lepore, la nostra non è una città dell'odio. La destra spagnola continua ad attaccare Sánchez, il leader di Vox Abascal, oggi a Ceuta per cavalcare il malcontento post-crisi. Restano le tensioni anche internazionali. Martedì all'incontro con i 27 il ministro dell'interno Piantedosi proporrà nuovi hub sul modello Albania, ma finanziati con fondi europei e in Africa. C'è l'Arabia Saudita dietro allo stop di Trump a un nuovo attacco contro l'Iran. Ieri in una telefonata Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente statunitense di puntare sul dialogo. Teheran intanto smentisce, nessun accordo con Washington, lo stretto di Hormuz resta chiuso. Sono 7 le vittime italiane dello schianto di un velivolo in Perù. Arrivavano da Monza e Seregno, 13 morti in totale, ancora da chiarire le cause dell'incidente. Buongiorno dalla redazione, le 13.01, le notizie di Popolare Network. Sono passati 46 anni dal 2 agosto 1980, quando una bomba esplose alle 10.25 alla stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 200. Quello di oggi è il primo anniversario in cui c'è una sentenza definitiva che individua come mandanti della strage neofascista i vertici della loggia P2, indicando anche il coinvolgimento di apparati deviati dello Stato. A rappresentare il governo c'era solo Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno, che ha definito quello del 2 agosto un attentato terroristico di matrice neofascista. Termine quest'ultimo che la premier Giorgia Meloni non ha usato nemmeno quest'anno. La presidente del Consiglio infatti ha parlato solamente di uno degli attacchi più feroci del terrorismo. Netto invece il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La strategia neofascista del terrore pretendeva voleva distruggere i valori della democrazia. Paolo Lambertini, il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, si è espresso così dal palco.
3: Da ogni Presidente del Consiglio ci aspettiamo un approccio rigoroso e onesto. Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire non solo che è buia, ma qualcosa di più, che è la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica. Un coraggio che deve trovare coerenza nei fatti. Tra i fatti mettiamo in evidenza il lavoro di desecretazione di tutti i documenti sullo stragismo, il terrorismo, Gladio e la P2.
2: Bologna è stata al centro delle cronache delle ultime settimane per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante il fermo da parte di due agenti di polizia. Bologna non è una città dell'odio, è una città che ogni giorno sceglie deliberatamente di prendersi cura di sé e lo fa proprio a partire dai più fragili, ha detto il sindaco Matteo Lepore. Una giornata in cui presente e passato si intrecciano. Il servizio di Michele Migone.
4: Gli applausi al sindaco Matteo Lepore sotto scorta per le minacce ricevute, i familiari di Abderrahim Fakir in corteo, la diserzione del governo, nessun ministro, solo un semplice sottosegretario a rappresentarlo, il leghista Nicola Molteni, sono le tracce del presente nelle commemorazioni per la strage della stazione, 85 morti, 200 feriti, elementi che si aggiungono alla memoria della città nel giorno più importante della sua storia, come l'ha definito il sindaco. Anche grazie a questi elementi, nonostante il caldo, con un grande corteo Bologna ha tenuto vivo il ricordo di quel massacro. Memoria che, come ha detto Sergio Mattarella nel suo messaggio, diventa ora l'impegno a salvaguardare il futuro, futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Il capo dello Stato indica con chiarezza la matrice della strage. Paolo Lambertini, il presidente dell'associazione dei familiari, nel suo discorso davanti alla situazione sfida Giorgia Meloni ad avere il coraggio di riconoscere quella matrice, cosa che la Presidente del Consiglio ha sempre evitato di fare in questi anni. Memoria e presente si intrecciano nelle parole di Lambertini, invita a non abbassare la guardia sul progetto di Giogelli, ricorda tra gli applausi la vittoria del no nel referendum sulla separazione delle carriere e tra i fischi per il guardasigilli l'uscita del ministro Nordio che aveva affermato di non conoscere il piano di rinascita democratica. Pone un accento allarmato sui tentativi di revisionismo della strage, sugli interi archivi spariti dal Ministero dei Trasporti, sull'inazione dell'attuale Commissione Antimafia. Il sindaco Lepore parla invece della risposta della città, la ricorda e l'attualizza, riferendosi alla morte di Fakir. Bologna non è la città dell'odio, come viene descritta da destra, ma della partecipazione. L'applauso forte e convinto accompagna e sottolinea queste sue parole.
2: E oggi il leader del partito di estrema destra di Vox, Santiago Abascal, è a Ceuta. La vita nell'exclave spagnola sta tornando alla normalità dopo il ritorno in Marocco di quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a nuoto nel giro di 24 ore. Ma non si fermano gli attacchi della destra spagnola. Ieri c'è stato un primo corteo di un altro partito dell'estrema destra. È in diretta con noi il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi. Buongiorno Giulio.
5: Sì, buongiorno. Da giorni a Ceuta si ripetono manifestazioni promosse da gruppi dell'estrema destra spagnola. Lo stesso Sanchez è stato accolto con urla e fischi quando ha visitato la città venerdì scorso. Ieri una manifestazione dell'agitatore di estrema destra Alvise Perez è stata sospesa per la protesta di un gruppo di cittadini di Ceuta di origine araba. Oggi è arrivato anche Santiago Abascal, il leader di Vox, un partito che è molto forte a Ceuta. Abascal ha accusato la politica migratoria di Sanchez e soprattutto la sanatoria che ha regolarizzato 1.200.000 migranti di generare un effetto chiamata, una delle tesi fatte proprio dalle destre e dai governi europei riuniti attorno a Meloni. Intanto però la stragrande maggioranza dei migranti entrati a Ceuta è tornata in Marocco. Cifre definitive ancora non ce ne sono, ma alcune stime della polizia parlano di più di 70.000 persone che avrebbero attraversato il confine. Nel caso delle vittime, secondo alcune ONG, sommando quelle del lato marocchino sarebbero più di 100. Intanto tra i migranti rimasti molti sono da giorni senza cibo né acqua e alcuni residenti iniziano ad aiutarli con beni di prima necessità. Quindi si vede che nonostante le tensioni migratorie resiste una solidarietà a Ceuta con le persone più deboli.
2: E mentre, come dicevi, prosegue la conta dei morti in mare, che sono almeno 100, i media locali stanno cercando di ricostruire i fatti, mentre il governo spagnolo riflette sul futuro. Di nuovo, che cosa sta emergendo, Giulio?
5: Sì, la realtà è che oggi la stampa spagnola inizia a riflettere su quale sarà il futuro di Ceuta. Le barriere installate dal governo Sanchez sono ovviamente insufficienti e si insiste molto sul triangolo Marocco, Stati Uniti e Israele. Oggi i media spagnoli hanno segnalato che a Washington esiste un gruppo di deputati del Partito Repubblicano che appoggia apertamente la rivendicazione del Marocco di far ritornare Ceuta e Melilla sotto la sovranità marocchina. Un gruppo che è riuscito a far approvare anche un documento in questo senso nel Congresso. Un think tank vicino al Pentagono ha poi ipotizzato anche un'invasione pacifica di civili per rioccupare le due città spagnole. E alcuni importanti giornali, come il País, si domandano appunto se quella dell'altro giorno è stata la prova generale di questa invasione a cui il Marocco non ha mai rinunciato. A voi la linea.
2: Grazie a Giulio Maria Piantadosi. E restano intanto le tensioni politiche, lo sentivate anche a livello internazionale. Le destre europee continuano a cavalcare il caso e il Partito Socialista Europeo, di cui Sanchez è parte, ha difeso il premier spagnolo e parlato di macchina della disinformazione. A Bruxelles lo scontro si concretizzerà martedì durante una call voluta da 22 paesi, che in una lettera hanno chiesto anche più controlli alle frontiere esterne. Secondo indiscrezioni della stampa italiana, il ministro dell'interno Piantedosi proporrà di creare nuovi hub sul modello Albania, ma finanziati con i fondi europei e localizzati tutti in Africa. Il servizio da Bruxelles.
6: L'affondo del Partito Socialista Europeo contro quella che il premier spagnolo Sanchez aveva definito una reazione egoistica, polarizzante e illegale da parte di diverse capitali europee sulla crisi di Ceuta si spinge forse oltre il punto di non ritorno con Washington, Tel Aviv e la destra europea, non solo con conservatori e sovranisti ma probabilmente anche con gli alleati del Partito Popolare Europeo, perché è senza mezzi termini la condanna alle operazioni di disinformazione coordinate e amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea, mirate a diffondere false affermazioni sulla politica migratoria spagnola sulla sentenza della Corte Suprema e sul funzionamento dell'area Schengen. In attesa della riunione straordinaria di martedì dei 27 ministri UE degli interni, i socialisti europei vogliono un dibattito composto, responsabile e basato sui fatti, ma quello che si vede in questi giorni in Europa è tutto all'opposto. Governi come quello italiano o quello della socialista danese Frederiksen volevano addirittura una sospensione della Spagna da Schengen, cosa non fattibile secondo il trattato, mentre il coro dei partiti sovranisti, conservatori e popolari di centrodestra, senza distinzione, mette in relazione in modo del tutto infondato l'arrivo di oltre 50.000 persone a Ceuta con le politiche spagnole di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, l'aver tirato in ballo attori statunitensi e israeliani, avversi al premier Sanchez per il suo sostegno alla Palestina e l'intransigenza alle ripetute minacce di Trump e averli legati a disegni destabilizzatori dell'estrema destra europea, ha il potenziale di un terremoto con onde lunghe, nonostante la crisi che l'ha provocato sia già pienamente rientrata. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: A fermare il nuovo massiccio attacco di Donald Trump contro l'Iran sarebbe stata l'Arabia Saudita. Lo riportano Axios e Associated Press, secondo cui il presidente statunitense ieri ha parlato al telefono con il principe saudita Mohammed bin Salman, che lo avrebbe scoraggiato dall'intraprendere azioni militari. Trump ha motivato lo stop dicendo che ci sarebbero i perimetri di un accordo, parole che Teheran ha smentito poco fa. Non c'è nessun accordo con Washington, lo stretto di Hormuz rimane chiuso, ha detto una fonte vicina al team negoziale iraniano, riportata dall'agenzia di stampa Fars. Sul ruolo dell'Arabia Saudita in questa fase della guerra, ascoltiamo Farian Sabahi.
7: In una telefonata, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha detto al presidente statunitense Donald Trump che bisogna mettere in atto ogni sforzo possibile per abbassare la tensione in Medio Oriente ed evitare che la regione sia trascinata in un conflitto ancora più grande. Il principe saudita, nel suo messaggio a Trump, ha messo enfasi sul dialogo e sulle soluzioni diplomatiche. La conversazione tra Mohammed bin Salman e Trump segue di poche ore la dichiarazione del presidente americano che aveva minacciato di fare cose all'Iran come non se ne erano viste dalla seconda guerra mondiale. Legittimo pensare ad almeno un paio di bombe nucleari a stelle e strisce scagliate su Teheran e Isfahan. Dalle prime ore dell'operazione militare contro l'Iran a fine febbraio, Riyadh ha sostenuto militarmente l'aggressione da parte di Stati Uniti e Israele. Sui media arabi si enfatizzano gli attacchi americani e israeliani, ma si minimizza o si tace il ruolo saudita. Questa narrazione selettiva, così come le dichiarazioni di oggi di Mohammed bin Salman, servono due scopi. Il primo è evitare di apparire come il paese che aiuta l'America a bombardare un paese musulmano. In un mondo arabo dove l'opinione pubblica è spesso ostile a interventi percepiti come filo occidentali. Il secondo motivo è mantenere un margine di ambiguità per ridurre la probabilità di ritorsioni dirette iraniane sul proprio territorio. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, Mosca ha detto che gli attacchi ucraini nella notte hanno causato la morte di due persone a Saratov, nel sud-est del paese. Sempre in Russia, ieri sera una bomba esplosa in un locale di piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca. Sono 3 le vittime e 21 i feriti. Secondo le agenzie di stampa russe, che parlano di un attentato, si è trattato di un ordigno artigianale introdotto da una donna durante una festa privata. Tra i presenti all'evento anche il nuovo comandante dell'aeronautica russa, Alexander Chaiko, che gli ucraini accusano di essere tra i responsabili del massacro di Bucha nel 2022. Kiev non ha rivendicato l'attacco. Anche gli Stati Uniti bruciano per gli incendi. Nello stato di Washington è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono attivi almeno 12 roghi. Il peggiore ieri si è avvicinato alla città di Spokane, causando migliaia di evacuati, e sono andati in fumo in totale più di 80.000 ettari di terreno. Lo stato sta vivendo una stagione di incendi da record, con quest'anno più di 1.000 incendi. Il servizio meteorologico statunitense ha emesso un'allerta rossa anche per l'Oregon. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. I cittadini italiani presenti facevano parte di 2 famiglie, entrambe brianzole, una di Monza e l'altra di Seregno. Secondo i media peruviani, l'aereo ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo il decollo da Pisco e ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare, andando a fuoco immediatamente dopo lo schianto. E questa mattina i partecipanti al presidio di Venaus in Val di Susa hanno lasciato il bivacco, concludendo i 3 giorni di incontri e dibattiti organizzati nel presidio locale. L'obiettivo era organizzare una carovana rumorosa. Sentiamo Edoardo del movimento Notav, che in questo momento si trova proprio a Venaus.
8: Ieri abbiamo lanciato l'appuntamento per smontare insieme quello che è diventato un bivacco in questi giorni a causa delle varie ordinanze della questura di Torino, e poi ci siamo messi in macchina con l'intenzione di fare una carovana rumorosa che passasse in mezzo al comune di Venaus e andasse verso Susa per dimostrare che la nostra intenzione non è quella di rimanere chiusi e confinati dove vuole la controparte, ma piuttosto di muoverci, farci vedere e farci sentire. Adesso siamo stati fermati a pochi, circa 500 metri dal presidio di Venaus, dalla Digos che ha bloccato le vie laterali e da diverse camionette.

È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Valeria Schroeter, in redazione anche Alessandra Tommasi. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15. Una buona continuazione d'ascolto.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
0: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
4: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, conflittuale, contraddittoria relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo una importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 861, parliamo di cavalli, di ippica, nuovamente con un contributo di Sonny Richichi, presidente dell'associazione Italian Horse Protection. Ricordiamo con molto cordoglio Muschio, il caprone simbolo del rifugio Chico Mendes, prima scomparso, poi trovato morto. I nostri amici, autori, attivisti, antispecisti, Troglodita Tribe, presentano un podcast sui cani di quartiere e vi raccontiamo i risultati allarmantissimi di una inchiesta molto seria sui circhi con animali. Il vegan chef Gabriele Palloni ci propone una ricetta vegana dedicata a Muschio, il caprone del rifugio Chico Mendes. Il montaggio musicale è curato da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incontrato.

muschio è morto. Il caprone che era scomparso è stato ritrovato mentre i volontari setacciavano per l'ennesima volta i campi circostanti. Il suo corpo è stato trasferito presso l'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana per l'autopsia, che accerterà le cause della morte. Nei prossimi giorni, appena si avranno informazioni più chiare sull'accaduto, ci saranno gli aggiornamenti. Per noi Muschio non era soltanto uno degli animali del rifugio, era un individuo libero, curioso e profondamente legato al suo branco. Scrivono così nella pagina del rifugio gli attivisti: il nostro pensiero è fisso a lui e alle sorelle Indira, Gwenda e Ganza, e a suo fratello Cotone e alle sue amiche pecore, a cui continueremo a garantire ogni singolo istante la libertà che Muschio ha divorato in questi 5 anni. In questo momento tutti gli animali del rifugio sono disorientati per la perdita del loro leader, del loro saggio fratello, e noi con loro. Il dolore della perdita butta giù, ma il ricordo di occhi testardi, liberi, assetati di vita come quelli di Muschio e di tutte le sue sorelle non ci faranno certo mollare la lotta di liberazione animale. Anzi, ci prepariamo a combattere sin da ora quella per ottenere giustizia per Muschio. Muschio era un caprone di oltre 15 anni, era il simbolo del rifugio per animali Chico Mendes di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Scomparso il 18 luglio ed è stato ritrovato senza vita dopo una settimana di ricerche nei terreni circostanti la struttura. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine della procura fiorentina, mentre saranno gli accertamenti veterinari a chiarire le cause del decesso. La scomparsa di Muschio aveva mobilitato volontari, cittadini e sostenitori del rifugio, tutti impegnati in un'intensa attività di ricerca estesa ai 16 ettari dell'area protetta e ai campi limitrofi. Erano stati diffusi appelli sui social network, utilizzato anche un drone con termocamera per ampliare le perlustrazioni. In un primo momento i volontari avevano ipotizzato che l'animale, considerata l'età avanzata e le elevate temperature, potesse aver accusato un malore, senza però riuscire a individuarlo. Il ritrovamento è avvenuto il 25 luglio e, secondo quanto riferito, il corpo era in stato di avanzata decomposizione, una circostanza che potrebbe rendere complessi gli accertamenti medico-legali. Nelle ore successive al ritrovamento sono circolate diverse ricostruzioni sulle condizioni del corpo, ma il rifugio Chico Mendes ha invitato a non trarre conclusioni premature e attendere gli esiti delle indagini. Gli accertamenti dovranno stabilire per quanto possibile le cause della morte e fornire elementi utili alla ricostruzione della vicenda. Muschio era uno degli animali più conosciuti della struttura, che ospita esemplari salvati da sfruttamento, maltrattamenti e abbandono. La sua scomparsa e il successivo ritrovamento hanno suscitato una forte emozione. La struttura ha ringraziato tutti i volontari e i cittadini che hanno preso parte alle ricerche, ribadendo l'impegno a fornire aggiornamenti sulla base delle informazioni ufficiali che emergeranno dall'inchiesta. Invitiamo tutti a visitare la pagina del rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio e a sostenere questa realtà in questo momento molto difficile.

0: Johnny Richichi, presidente di Italia North Protection, ci descrive le difficoltà di chi ogni giorno si batte per il benessere, spesso per il salvataggio di animali grandi e impegnativi come i cavalli. Italia North Protection è un rifugio per cavalli, le cui difficoltà ovviamente quando fa così tanto caldo si moltiplicano, ma per quanto inaudite le difficoltà del rifugio non sono nemmeno lontanamente paragonabili allo strazio che patiscono i cavalli impegnati nel trascinare carrozze con questo caldo tra automobili e turisti, per non dire di quei cavalli schiavizzati nell'ippica, sia quella sportiva sia quella pseudo storica tradizionale dei pali, che in questo periodo dell'anno si moltiplicano. Sonny ci dirà anche come alcuni personaggi famosi, chiamiamoli così, opinion leader, si stiano mostrando in pubblico mentre cavalcano, oppure raccontando la solita ipocrita storia dell'amicizia e del legame tra cavaliere e cavallo. Per cambiare la cultura scegliamoci magari dei politici, degli opinion leader differenti. Sentiamo Sonny.
1: Siamo in piena estate e come IHP, Italian Horse Protection, siamo impegnati non senza fatica su due fronti. Uno è quello della gestione del nostro centro di recupero, che con il caldo afoso di questi giorni, di questo periodo e con le ondate di calore che si ripetono, ci sta mettendo veramente a dura prova, sia chi opera per il benessere degli animali sia gli animali stessi, alcuni dei quali come sappiamo sono molto anziani, hanno delle patologie, quindi non è sicuramente una situazione facile da affrontare. Ma dall'altra parte c'è tutto il resto, il mondo dello sfruttamento dei cavalli, che in piena estate vive purtroppo la sua stagione più intensa, perché fioccano i pali e le feste folcloristiche con uso di animali, ma soprattutto di cavalli, in tutta Italia. Le carrozze, come per il trasporto dei turisti, ovviamente vivono il loro periodo di maggiore lavoro, purtroppo, e sfruttamento dei cavalli. E queste però sono le cose che risaltano, perché le vediamo scritte, vediamo denunce, vediamo critiche in ogni pagina di ogni associazione. Però chi non è invece inserito nel mondo dei cavalli come noi si dimentica o non vede che c'è tutto un altro mondo ancora peggiore di questo in termini numerici e in termini di sfruttamento, che non vede gli onori né della cronaca né dei social, però prolifera molto più delle carrozze e molto più dei pali e delle feste medievali folcloristiche. Sto parlando dell'ippica, sto parlando degli sport equestri. In piena estate si svolgono corse, gare, competizioni di ogni genere, e se l'ippica nella maggior parte dei casi vede le corse svolgersi di sera, ma ciò non toglie che quei cavalli vengono trasportati in pieno giorno sotto il sole, invece nel mondo degli sport equestri, che ricordiamo è disciplinato, regolato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, federazione inserita all'interno del CONI, alcuni di questi sport equestri sono addirittura discipline olimpiche, eppure tutto questo si traduce in una delle forme peggiori di sfruttamento e secondo noi anche di maltrattamento, perché tutti i concorsi ippici sono organizzati nei weekend e negli orari più caldi della giornata. Si parte alle 10 di mattina per finire alle 6-7 di sera, con gare che vanno avanti tutto il giorno senza tener conto neanche delle limitazioni che per esempio sono imposte alle carrozze o ad alcune altre situazioni in cui si sfruttano i cavalli. Qui praticamente è il far west più totale, e non servono le critiche, non servono le nostre lettere ufficiali di rivedere i calendari, di evitare le gare nelle ore più calde. Tutto va avanti come se niente fosse, e soprattutto purtroppo nel silenzio generale, perché ad onor di cronaca siamo gli unici che alzano un dito per criticare tutto questo. E questa solitudine ovviamente non ci fa piacere, perché parliamo di centinaia e centinaia di cavalli che vengono utilizzati ogni settimana in queste competizioni. Come se ciò non bastasse, ci si mettono anche alcuni personaggi pubblici che sempre più frequentemente escono allo scoperto con delle dichiarazioni stucchevoli, inaccettabili, ammantate di una gravissima ignoranza e disconoscenza del mondo dei cavalli, in cui si preoccupano moltissimo di sponsorizzare gli sport equestri, di parlare degli sport equestri come di un qualcosa di positivo per le persone e per i cavalli. Quindi parlano di passione, parlano di amore, parlano di cure, parlano di attenzioni, ma non sanno minimamente di quello di cui stanno parlando. Le ultime in ordine di presenza sono state Elisabetta Canalis e Maria De Filippi, ma non possiamo dimenticare un recente post dell'onorevole Carlo Calenda, che si è fatto ritrarre mentre tutto tronfio va in sella ad un cavallo. E noi dobbiamo affrontare tutto questo, apprestandoci, tra l'altro siamo quasi a metà, tra poco arriveremo a metà agosto e quindi al secondo Palio di Siena. Il primo ha visto un infortunio gravissimo di una cavalla, Fizza Mia, di cui al momento non si hanno notizie, perché ovviamente c'è l'omertà più assoluta, però noi abbiamo saputo che quella cavalla aveva fatto una carriera nell'ippica prima di andare a finire a fare i pali. Quindi c'è un collegamento in un mondo che è vastissimo e che purtroppo è anche difficile da contrastare, perché è ammantato di silenzio, omertà e foraggiato con piogge di soldi pubblici. Alle prossime notizie, grazie.
0: In rete potete cercare horseprotection.it e sostenere questa realtà con il vostro 5 per 1000.

0: I nostri amici autori, attivisti, antispecisti Troglodita Tribe ci propongono l'ascolto di un bel podcast dedicato ai cani di quartiere. Cani di quartiere è il titolo di un podcast in due episodi prodotto da Rai Radio 3 nel format Tre Soldi, che racconta la vita dei cani liberi di Palermo. Attraverso le storie di questi animali e le voci di chi li conosce, macellai, portuali, pensionati, attivisti e volontari, emerge un'idea di convivenza tra specie che mette in discussione il nostro modo di vivere con gli animali. Il podcast è anche una conversazione su libertà, convivenza e antispecismo. È stato scritto e prodotto da Giorgia Walker con musiche originali di Nicola Mecca.
1: Un audio documentario sui cani di quartiere siciliani.
2: Tutto inizia da una telefonata. Ci chiama Giorgia Walker, una documentarista in inglese di DBC World. Si trova in Sicilia e vuole conoscerci. Dice che ha letto il nostro libro, E il cane incontrò il quartiere, dal sud una nuova idea di convivenza. Le è piaciuto molto e ha deciso di realizzare un audio documentario proprio sui cani di quartiere. Quando ci viene a trovare, racconta che i cani liberi che sta conoscendo a Palermo hanno un valore enorme e vuole che vengano conosciuti il più possibile. Vuole parlarne, divulgare questa realtà straordinaria che passa così inosservata.
1: Le raccontiamo le nostre esperienze, i primi incontri che hanno cambiato radicalmente il nostro approccio al mondo dei cani e poi la necessità di scriverne, di intrecciare le ricerche su antispecismo e resistenza animale proprio con l'osservazione di questi cani. Lei registra, sorride, fa un sacco di domande. L'accompagniamo a trovare Bianca e Bella, due cagnoline che vivono sulla spiaggia e sono le beniamine dei camperisti, ma anche dei gestori dei lidi nei dintorni.
2: L'audio documentario, che contiene anche altre voci a Palermo, altri cani, altri contesti siciliani, viene trasmesso su BBC World in inglese. Si sente la voce di Giorgia che racconta tutto ciò che ha visto, ma si sentono anche voci umane in dialetto che si mischiano all'ansimare, all'abbaiare dei cani nei quartieri, al vociare, al giocare dei bambini. Sembra di stare lì insieme ai cani, in una comunità aperta e multispecie. Si scopre così che intorno ai cani di quartiere puntualmente si formano reti di protezione e di solidarietà e che questi cani hanno vite lunghe, piene di esperienze e relazioni, e quando muoiono molto spesso la cittadinanza sente il bisogno di erigere un piccolo monumento, un piccolo ricordo al cane.
1: Un anno dopo Giorgia riesce a fare avere l'audio documentario a Rai Radio 3, così realizza anche una versione in italiano. È diviso in due parti e può essere ascoltato all'interno della trasmissione Tre Soldi. Si tratta di un documento prezioso e unico, testimonia una realtà del Sud Italia che è considerata anche all'estero come un'occasione straordinaria, perché vivacizza i quartieri, apre alla solidarietà, alla cura, alla relazione, perché è la prima convivenza multispecie formalizzata con leggi regionali che certificano testualmente come il cane possa essere un membro libero delle nostre comunità. E poi una legge voluta dal basso, da persone che non potevano più accettare che quei cani fossero catturati, che scomparissero per sempre dalle loro vite, per finire in un canile. Cani equilibrati, con cui avevano stretto profonde relazioni, cani che accompagnavano i bambini a scuola, che seguivano le processioni e partecipavano puntualmente agli eventi di piazza. Li volevano e li vogliono lì, nei loro quartieri, cani e umani, insieme, liberi, un piccolo squarcio di luce nel buio specista che viviamo quotidianamente.

circhi in Italia. Per la prima volta una persona si è infiltrata in un circo con animali. Insieme a LAV e Fondazione Franz Weber, questa inchiesta completa è pubblicata su fanpage.it con le immagini esclusive raccolte in tutti i circhi con animali del nostro paese, mentre su YouTube troverete un trailer di 1 minuto e mezzo dal titolo Abusi, privazioni e violenze sugli animali. Due punti: ci siamo infiltrati nello spettacolo dei circhi. I temi che affronta questa inchiesta sono molti. C'è il capitolo su maltrattamenti e violenze sugli animali, c'è poi il tema dello sfruttamento del lavoro, dei minori coinvolti nel lavoro al circo, e c'è il tema della sicurezza assai precaria, dove non solo artisti e operai lavorano in condizioni di scarsa sicurezza, ma anche il pubblico pagante è ignaro dei rischi che corre. Viene da chiedersi, ma è un caso isolato o parte di un sistema più ampio? Da questa inchiesta emergerebbe che il caso non è un'eccezione. Quanto l'infiltrato poi ha raccolto all'interno di questo circo è stato ritrovato in molti dei 19 circhi oggetti di questa grande inchiesta. Gli animali vengono picchiati, trascinati e insultati. Quando le luci si spengono, inizia la parte che nessuno ti mostrerà. La telecamera nascosta documenta animali colpiti con bastone, tirati per le orecchie, presi per il collo e a cui viene strappato il pelo con violenza. Fuori dal tendone, gli animali sono tenuti sull'asfalto in spazi minuscoli, spesso denutriti, affetti da evidenti stereotipie, segnali di una condizione per loro molto stressante. Artisti e operai riferiscono poi di lavorare senza contratto, senza sicurezza. Uno di loro è vittima di mobbing e di violenze documentate, a cui partecipano anche bambini. I circhi con gli animali che sono stati documentati rappresentano quindi un sistema che sfrutta tutti. Purtroppo questo sfruttamento avviene con fondi pubblici, perché sono i fondi pubblici ad alimentare il sistema dei circhi. Nel solo 2025 lo Stato ha assegnato direttamente ai circhi con animali oggetto dell'inchiesta oltre 600.000 euro di fondi pubblici, soldi di tutti noi cittadini usati per mantenere uno spettacolo che oltre 50 paesi nel mondo hanno già vietato. Vi diamo un po' di numeri per inquadrare la questione. Il 2000 è l'anno a cui sono ferme le linee guida che stabiliscono le condizioni minime per la detenzione degli animali. Si parla di 26 anni fa. Le stesse linee guida sottolineano come non siano una giustificazione o un incentivo alla detenzione di queste specie nei circhi. 4 sono gli anni in cui il governo ha posticipato l'entrata in vigore della dovuta abolizione degli animali nei circhi. Oltre 600.000 euro i fondi assegnati ed è l'80,5% degli italiani a essere contrario all'uso degli animali nei circhi. Questo dato emerge dal rapporto Eurispes Italia 2026. 106 è il numero della legge del 2022 che prevede il superamento dell'uso degli animali nei circhi, la cui attuazione però continua a essere rinviata dai vari governi. 50 sono i paesi del mondo che hanno già vietato o limitato gli animali nei circhi. 25 di questi paesi sono europei. In conclusione di questa carrellata di tristi notizie, abbiamo però una pars construens. Ci viene cioè richiesto di firmare una petizione per chiedere alla Presidente del Consiglio Meloni di vietare definitivamente l'uso di animali nei circhi. Gentile Presidente, lo scorso anno con la terza proroga dell'attuazione della legge delega 106 del 15 luglio 2022, il suo governo ha consentito il protrarsi della sofferenza di oltre 600 animali ancora detenuti nei circhi, nonché il permanere di situazioni di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica che potrebbero essere evitate attraverso la dismissione degli animali dai circhi e negli spettacoli viaggianti. Come mostrato dalle immagini dell'inchiesta di LAV e Fondazione Franz Weber uscita in esclusiva su fanpage.it, vi è l'urgenza di procedere all'adozione del decreto attuativo previsto dalla legge delega del 15 luglio 2022 numero 106, che prevede il superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti come misura necessaria per garantire la tutela della sicurezza pubblica, della salute collettiva e della tutela animale. Trovate questa petizione da firmare online nel sito della LAV, lav.it.

0: Gabriele Palloni, nel suo spazio dedicato alla cucina cruelty free, dedica una ricetta a Muschio, il caprone del rifugio Chico Mendes.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Qualche tempo fa, per una cena in appoggio al rifugio Chico Mendes, dedicammo ogni piatto agli ospiti simbolo del rifugio. Ginger, Mille, Sonia, Giolitto e immancabilmente un piatto portava il nome di Muschio, celebrando tutto il suo carisma. È con grande dolore che vi racconto la ricetta del piatto in questione. Le patate di Muschio. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di patate, uno spicchio di aglio, 500 g di broccoli, salvia e rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Sbucciate le patate e tagliatele a quadretti. Fatele scottare un minuto in acqua bollente leggermente salata, scolate e quindi condite con olio, sale, pepe, aglio, salvia e rosmarino e infornate a 180 gradi per 30 minuti. Pulite i broccoli. Separate la parte superiore dal gambo. Sbriciolate i broccoli e fateli saltare in padella con olio extravergine. A parte lessate il gambo dopo aver tolto la parte esterna. Una volta cotto, passate col frullatore ad immersione assieme ad un cucchiaio di olio extravergine, sale, pepe e qualche cucchiaio di acqua di cottura. Dovete ottenere una crema liscia. Velate i piatti con la crema di broccoli, sistemate la dadolata di patate e coprite con le briciole di broccoli, quindi servite.

0: questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 862 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Popolare Network.
10: Trenta, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
11: Il presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, è arrivato oggi a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, dopo la grave crisi migratoria dei giorni scorsi. Militarizzare la frontiera tra Ceuta e il Marocco, ha detto Abascal, parlando di invasione migratoria. Siamo davanti a un attacco brutale alla nostra sovranità, un atto di guerra, aggiunto. Intanto il valico di Ceuta in queste ore sta tornando alla normalità, la situazione in città sembra essere sotto controllo. Secondo fonti delle forze di sicurezza spagnole sono circa 73.500 le persone che hanno lasciato Ceuta per fare ritorno oltre confine, mentre il bilancio delle vittime è di 71.
10: Anche quest'anno, in occasione delle commemorazioni della strage alla stazione di Bologna, la Presidente del Consiglio Meloni ha evitato di citare la matrice neofascista della bomba. Meloni ha parlato genericamente di terrorismo, le hanno risposto i familiari delle vittime. Poco fa, per la strage di Bologna c'è una luce straordinaria data dalle sentenze dei processi, che è stata capace di illuminare la pagina buia a cui si riferisce la Presidente del Consiglio e mostrarne la matrice neofascista, ha dichiarato Paolo Lambertini, che è il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980.
11: È salito a 5, compresa l'esecutrice, il numero delle persone morte dopo l'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca, secondo quanto riferiscono i media russi. I canali ufficiali invece continuano a parlare di 3 vittime. I feriti sarebbero invece 19. Al momento non ci sono informazioni verificate né sull'identità dell'attentatrice né sulla matrice dell'attacco.
10: Una nave militare italiana della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa. I militari hanno effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. La Toa Payoh naviga dichiarando una bandiera del Camerun. La petroliera era partita dal 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin ed era diretta in Istanbul. È stata intercettata a ovest di Pantelleria.
11: L'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, lo riferisce l'agenzia Fars, affiliata ai guardiani della rivoluzione, citando una fonte vicina al team negoziale di Teheran. La fonte ha affermato che lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della marina iraniana. Il governo di Teheran smentisce quindi le notizie diffuse oggi dai media israeliani, secondo cui il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato un accordo su Hormuz che avrebbe portato all'annullamento dell'attacco da parte di Donald Trump.
10: La OPEC ha deciso di aumentare di 188.000 barili al giorno la produzione di petrolio nel mese di settembre, lo ha reso noto il cartello dei paesi produttori in un comunicato che è stato citato da una serie di agenzie russe. Le 15.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Musica dal vivo, arte, cultura.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
0: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 6 agosto Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Io.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 60 minuti. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sotto solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo se mi ami davvero.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Popolare Network.
3: Alle 7:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
4: Il leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, in visita a Ceuta, ha sferrato un duro attacco al premier Pedro Sánchez. Lo ha accusato di condividere con il Marocco la responsabilità della crisi migratoria senza precedenti dell'exclave spagnola, sostenendo che il capo del governo dovrebbe essere sul banco degli imputati e andare in carcere. Abascal ha sostenuto che Rabat avrebbe favorito il passaggio dei migranti, sapendo di non andare incontro a nessuna rappresaglia da parte di Madrid, arrivando ad affermare che il Marocco forse possiede prove di corruzione di rapporti mafiosi di Sánchez che noi non conosciamo, senza però fornire alcuna prova. Il leader di Vox ha poi fatto appello alla comunità di Ceuta a esigere dal governo spagnolo di prendere in modo serio questa crisi e di agire contro l'invasione.
3: Stanno suscitando molte reazioni le parole scelte dalla Presidente del Consiglio Meloni oggi nel commemorare la strage di Bologna. Meloni ha parlato genericamente di terrorismo senza citare la matrice fascista. Meloni, a quale terrorismo ti riferisci? Ha replicato il leader del 5 Stelle Conte. Quando un presidente del Consiglio parla al paese non genera confusione, sai bene che ci sono condanne passate in giudicato che hanno confermato la matrice neofascista della strage di Bologna, conclude Conte, che le chiede: vuoi per caso disconoscerle? Anche Paolo Lambertini, il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980, ha replicato a Meloni dicendo: per la strage di Bologna c'è una luce straordinaria, ci sono le sentenze che parlano di matrice neofascista.
4: Una nave militare italiana della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa. I militari hanno effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payò, sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. La Toa Payò naviga dichiarando bandiera del Camerun, era partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin e diretta a Istanbul, è stata intercettata a ovest di Pantelleria.
3: L'uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per avere 3 volte ucciso con l'automobile quello che aveva creduto essere il nuovo compagno della sua ex. È accaduto a Somma Lombardo in provincia di Varese ieri sera intorno alle 23. La vittima è un uomo di 36 anni che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla donna di 43 anni.
4: Una bomba è esplosa all'esterno della stazione di una stazione di polizia in Pakistan, mentre nelle vicinanze si svolgeva una manifestazione della società civile per la pace nella regione. Almeno 7 persone, tra cui 4 agenti di polizia, sono state uccise, 25 ferite. Nessun gruppo ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell'attacco, anche se la zona è presidiata dal gruppo dei talebani pakistani che spesso conducono azioni di guerriglia.
3: Almeno 8 palestinesi sono stati uccisi oggi a Gaza dagli attacchi dell'esercito israeliano, tra le vittime anche 3 bambini. Raid hanno colpito Gaza City, Deir el-Bala e Khan Yunis. Da quando Trump ha annunciato l'accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele 3 giorni fa, 21 persone sono state uccise nella striscia. Oggi, scrivendo su X, Mohamed Dahlan, leader del movimento riformista di Al-Fatah, che ha avuto un ruolo determinante nei negoziati in Egitto per l'implementazione della seconda fase del piano Trump per Gaza, ha detto che il successo dell'accordo dipende ora dal pieno impegno di Israele a porre fine ai suoi attacchi quotidiani a Gaza e che il genero del presidente USA Jared Kushner avrebbe informato i mediatori che sta dialogando con Israele per fermare gli attacchi nella striscia. Alle 17:34 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you. Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati all'ascolto sul raccordo Ivrea-Santhià. Sono presenti code per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura del pastore Winfried van Hooke.
3: Fratelli e sorelle, il nostro aiuto e la nostra gioia sono nel nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Dal Salmo 40, ho pazientemente aspettato il Signore, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi, né a chi segue la menzogna. O Signore Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli, proclamarli, ma son troppi per essere contati. Preghiamo. Dio nostro, i tuoi benefici in nostro favore sono davvero innumerevoli. Non potremo mai descriverli in modo adeguato. Eppure, tu ci affidi i tuoi talenti proprio perché raccontiamo le tue opere meravigliose. E mediante il sostegno del tuo spirito proclamiamo la tua salvezza e soccorso che ci hai donato in Cristo. Tutto quello che tu compi suscita fiducia. Ci libera, ci aiuta ad affrontare difficoltà e problemi che a noi sembrano insolubili. Per questo ti lodiamo e veniamo a te che ci incontri nella tua parola. Amen.

Raccogliamoci in preghiera. Dio nostro, tu ci chiami al tuo servizio e ci colmi dei tuoi doni. Ci permetti di impegnare le nostre forze, di spendere noi stessi noi stesse. E quando l'abbiamo fatto, ci accorgiamo che quello che riceviamo è sempre più di quello che abbiamo dato. Così agisce la tua grazia. Illuminaci anche oggi con la tua parola, in modo che possiamo uscire da questo culto fortificati e fortificate, per riprendere a camminare sui sentieri sicuri che tu apri davanti a noi. Amen. Leggo dal libro del profeta Geremia, nel primo capitolo, i versetti da 4 a 10. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Care sorelle e cari fratelli, una vocazione dura e radicale quella del profeta Geremia. Sradicare, piantare, abbattere, costruire. Come un ritornello ritorna, risuona più volte nel libro del profeta. Sradicare, piantare, abbattere e costruire. Una vocazione in tempi duri e radicali. Prima gli Assiri che distruggono e sradicano Israele, poi i Babilonesi che demoliscono il Tempio di Gerusalemme e sradicano, deportano la classe dirigente di Giuda nell'esilio in Babilonia. Tempi in cui dominano l'abbattimento e lo sradicamento. Ne risentono ancora le ultime parole che abbiamo letto. Quattro verbi per lo sradicamento e la distruzione, e solo due per costruire, per piantare. La negatività pare prevalga e domini, come gli Assiri prima e i babilonesi poi. Domini sulle nazioni, sopra i regni e su ogni singola persona. Che si sente piccola, oppressa, impotente, insignificante, non all'altezza della propria vocazione, figlia e figlio dei suoi tempi, in crisi, appunto, sradicata, abbattuta. Ora noi siamo stati chiamati da Gesù Cristo. A Gesù viene imputato di aver detto che avrebbe abbattuto il Tempio di Gerusalemme per ricostruirlo dopo 3 giorni. E in effetti Gesù è il messaggio dello sradicamento, dell'abbattimento alla croce ed è risorto per costruire,
per piantare la nuova creazione. Questo è il messaggio che anche noi siamo chiamati a predicare oggi, in un tempo in cui pare prevalgano il senso e la realtà dello sradicamento, il senso e la realtà dell'abbattimento. Non siamo più dominati da assiri babilonesi, ma gli idoli ci sono ancora, più che mai. Viviamo uno sradicamento della fede cristiana, un abbattimento delle chiese, delle comunità molto forti, una negatività che pare prevalere e che ci rende paurosi, piccoli, impotenti, insignificanti. Siamo in piena crisi vocazionale, figli e figlie che assomigliano più ai loro tempi che alla parola rivolta a loro, sradicati e abbattuti. Ci manca il coraggio. E siamo alla prima riflessione. Ahimè, non sono che un ragazzo. E questo ragazzo qui è un uomo di 30 anni. Appunto, anche a 30 anni non sono che un ragazzo. Non ho ancora trovato un lavoro, una professione, una vocazione. Non so ancora dove, con chi vivere e condividere la mia vita. Vivo un'eterna adolescenza. Non sono che un ragazzo, cioè non sono un padre, non sono una madre. Non posso assumermi responsabilità. Non sono all'altezza dei nostri padri, delle nostre madri. Sì, loro sì, i padri, i maestri che ci hanno preceduti, la generazione prima di noi, loro sì che sapevano chi fossero, dove andassero. Ma noi oggi, chi siamo noi? Io oggi, chi sono io? Sradicati, abbattuti. Senza sapere di dove siamo e dove andiamo, sempre in crisi. Perciò ipersensibili, ipercritici sulla difesa, autoreferenziali. Sempre obiezioni, no, io no, no, non sono all'altezza, no, non ce la faccio. La risposta di Dio a questa obiezione di Geremia è sorprendente. Sì, dice, proprio tu sei la persona adatta, idonea. Proprio tu e solo tu. Proprio perché sei, non sei che un ragazzo. Proprio perché sei un figlio dei tuoi tempi postmoderni, sradicato e abbattuto. Proprio perché sei tu e perché sono io. Che sono con te, sono io che ti mando. Sei radicato in me, sei fondato su di me, solo su di me. Dicevamo solus Christus. Ed ecco la seconda cosa. Ahimè, io non so parlare. Non ho fatto nessun corso di formazione, non ho fatto abbastanza scuola, non sono cresciuto con i libri, non sono un profeta. Altri c'erano prima di Geremia che si erano formati come profeti. Esisteva l'istituzione del profeta, già ai tempi di Geremia. Profeti professionisti, figli di profeti, formati negli istituti scolastici, teologici, profetici. Questi profeti come Amos, Osea, Isaia, sì che sapevano parlare. Anche loro non sarebbero diventati profeti senza vocazione, ma al momento della loro chiamata non hanno obiezioni, come Geremia. Certo, il ministero di Geremia, fin dal principio in crisi, sarà particolarmente travagliato. Lunghi periodi in cui starà in silenzio, non dirà niente, tace, crisi totale.
non sarà mai quel professionista che supera quei momenti in virtù della sua professionalità, della sua istituzionalità. Geremia non è un professionista, non è istituzionale, né intellettuale, non sa parlare. La risposta del Signore è molto diretta, pratica, toccante, tocca la bocca. La mia parola ti nutre, cioè non la leggi nella studi, ma la mangi. Geremia si nutre della parola, diventa un tutt'uno con la parola. Guai a lasciare la parola agli esperti, ai padri, e toglierla ai ragazzi e a chi non sa parlare. Guai a studiarla solo nei circoli culturali borghesi e non leggerla ogni giorno, pregarla ogni giorno, piangere, gioire in essa ogni giorno, ritrovare dietro ogni parola, ogni passo, ogni racconto, il volto di un fratello, di una sorella con cui l'avevi un giorno condiviso. Ecco la comunione dei santi, il popolo di Dio, come se fosse un pezzo di te, anzi, quel che prevale, che domina il tuo io, che ti sradica e ti pianta, che ti abbatte e che ti costruisce. Ecco, ancora una volta la risposta di Dio è sorprendente, proprio perché non sai parlare, proprio tu, perché sono io che ti ho messo la mia parola nella tua bocca. Sei radicato nella mia parola, sei fondato sulla mia parola, dicevamo sulla scrittura, no? La terza cosa, radicati nel prima di Dio, edificati sul prima di Dio. Questa parola in cui siamo radicati e su cui siamo fondati ci è rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. C'è un prima. Prima della nostra nascita, prima di ogni provenienza, progenie, preparazione, un prima di tutto ciò che ci ha preceduti, una priorità assoluta, il prima di Dio. In questo prima di Dio, che precede ogni altra, ci sono le nostre radici. Su questo prima di Dio si fonda la nostra esistenza, anche la speranza di un dopo. La nostra vita non è iniziata con il trauma della nascita. La nostra vita non finisce con il trauma della morte. La nostra vita è nelle mani di Dio che precedono ogni cosa. La nostra esistenza è nella parola di Dio che c'era prima di ogni altra cosa, che ha creato ogni cosa e che mentre il cielo e la terra passeranno, dirà Gesù, rimarrà in eterno. Questo va annunciato a ogni creatura sradicata e abbattuta, proprio ora, nel tempo dello sradicamento e dell'abbattimento. Tu vieni da lontano e lontano andrai. Proprio ora che sei sradicato e abbattuto, che sei sradicata e abbattuta, proprio ora che non sei che un ragazzo, che non sei che una ragazza, che non sai parlare. Questo va annunciato, ma anche e soprattutto vissuto ogni giorno come nutrimento. Prima la parola, prima la preghiera, prima pensare, parlare con Dio. Riaffermare la priorità di Dio, il prima di Dio. Rinnovare la propria vocazione come acqua alle nostre radici. Questo fa crescere la pianta della nostra esistenza.
per poter dare frutto e fare la regolare manutenzione alle nostre fondamenta per non crollare. Per essere uomini e donne che sanno parlare anche nella confusione, nello smarrimento, dello sradicamento e dell'abbattimento. Perché? Perché liberati, perché liberate da ogni condizionamento, persino quello del trauma della nascita e del trauma della morte, per avere il coraggio di una vocazione profetica radicata nel prima, edificata sul prima di Dio, che in Cristo cammina davanti a noi e ci chiama a seguirlo. Non temere, perché io sono con te.

Ci raccogliamo in preghiera. Dio nostro, nel mondo vi sono tante vittime, perché i doni che ci affidi per il bene comune, per una giusta convivenza umana, sono dimenticati o ignorati. Dono tuo è la riconciliazione fra gli esseri umani. Ti preghiamo per le vittime dei conflitti, in particolare per le persone che sopravvivono con gravi mutilazioni, per le donne stuprate, per i bambini che crescono in un mare di odio e di violenza. Sostieni coloro che si adoperano per la riconciliazione, perché le vittime possano sperimentare che l'odio non ha l'ultima parola in questo mondo. Dono tuo è la dignità degli esseri umani. Ti preghiamo per coloro cui viene negata questa dignità, in particolare per chi è costretto costantemente

E la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con voi tutti, ora e per sempre.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione è stata curata dal pastore Winfried van Hoogen.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Sanchez dovrebbe andare in galera per la crisi di Ceuta. Il leader di Vox, in visita all'exclave spagnola in Marocco, attacca il premier spagnolo e soffia sul fuoco. Militarizzare il confine, dice Abascal. Anche l'estrema destra europea continua a strumentalizzare la crisi. Al Consiglio europeo di martedì il governo italiano proporrà nuovi hub modello Albania. Anche quest'anno Meloni nega la responsabilità fascista nella strage di Bologna. Ancora una volta condanna genericamente il terrorismo, ma si rifiuta di attribuire al neofascismo la responsabilità, nonostante le sentenze parlino chiaro. Anche la Russia non è da meno, matrice fascista è solo la verità giudiziaria. Conte alla prova di forza nel campo largo, il nodo della politica estera lo scioglieremo con le primarie. Basta armi all'Ucraina, sia al negoziato che chiede Putin. A Gaza nessuna traccia dell'accordo del Board of Peace. Anche oggi almeno 8 persone sono state uccise dopo che Hamas ha accettato di disarmarsi. Senza il ritiro di Israele però l'intesa per la fase 2 rimane bloccata. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. A 3 giorni dallo scoppio della crisi immigratoria di Ceuta, l'estrema destra spagnola ed europea continuano a soffiare sul fuoco. Oggi il leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha visitato l'exclave spagnola in Marocco e ha sferrato un duro attacco al premier spagnolo Pedro Sanchez. Lo ha accusato di condividere con il Marocco la responsabilità della crisi migratoria, sostenendo che il capo del governo dovrebbe essere sul banco degli imputati e andare in carcere. Intanto il valico di Ceuta in queste ore sta tornando alla normalità e la situazione in città sembra essere sotto controllo. Il numero delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave è però salito a 71. Il servizio da Madrid.
3: Il governo spagnolo ha annunciato che è già pienamente operativa la barriera marittima installata al largo di Ceuta, una rete fatta di boe che servirà a impedire nuovi arrivi via mare. Lentamente la città spagnola cerca di tornare alla normalità. Negozi e bar sono di nuovo aperti, ma sul lungomare si può vedere il costante fuggi-fuggi di migranti ancora rimasti che cercano di sfuggire alla polizia spagnola e all'esercito, che cercano di identificare e arrestare tutti i migranti che ancora vagano senza meta per le strade di Ceuta, con l'obiettivo di iniziare le procedure di espulsione. Si sono visti però anche momenti di solidarietà tra i migranti rimasti. Molti sono da giorni senza cibo né acqua e alcuni residenti hanno iniziato ad aiutarli con beni di prima necessità. A Ceuta è arrivato anche il leader di Vox, Santiago Abascal. Da giorni l'estrema destra cerca di strumentalizzare la crisi dei migranti. Il leader dell'estrema destra ha chiesto la militarizzazione permanente di Ceuta e la chiusura della frontiera con il Marocco. Dall'altra parte della frontiera il Marocco è riuscito a frenare l'afflusso di persone verso Ceuta, ma sulla stampa marocchina della crisi di Ceuta non si parla. Solo alcuni partiti e giornali di sinistra hanno rotto il silenzio. Sui quotidiani vicini al regime invece è iniziata una campagna per rivendicare la sovranità di Ceuta e Melilla. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Se l'utilizzo dei migranti da parte del Marocco come strumento di pressione politica è ormai chiaro, rimane però il dato delle oltre 60.000 persone che hanno cercato di raggiungere l'Europa in poche ore. Un elemento che evidenzia il complicato contesto socio-economico del Marocco. Matteo Garavaglia è un giornalista esperto di Nord Africa.
4: 60.000 persone possono essere guidate dal regime marocchino, ma c'è un messaggio, cioè che è quello di un disagio. Il Marocco è un paese che va a due velocità: da una parte attrae investimenti internazionali, soprattutto da parte degli Stati Uniti. Bisogna anche ricordare che organizzerà la Coppa del Mondo nel 2030 insieme a Spagna e Portogallo. Dall'altra, un paese dove assistiamo a livello quotidiano ha una disparità economica e sociale molto molto grande, e 60.000 persone in grado di attraversare il confine di Ceuta guidate appunto da una spinta di interesse geopolitico da parte del Marocco, però nasconde comunque, come dire, un certo disagio. Bisogna anche ricordare che nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, il Marocco ha assistito a una grande protesta popolare guidata dalla Gen Z marocchina, che è scesa per strada nella capitale Rabat e in altre città come Casablanca, Agadir, per chiedere maggiori diritti economici e sociali. E questo è un dato. La zona attorno a Ceuta e Melilla è la regione del Rif, una delle regioni più marginalizzate del paese, e già nel 2016 c'era stata una grandissima protesta popolare e il RIF è storicamente una zona che fronteggia frontalmente il regime di Mohamed VI. È terra di dissidenza, cosa che in Marocco non è scontato, insomma si soffre in quella zona lì, e anche tutta l'immigrazione marocchina che ormai da decenni interessa l'Europa, la maggioranza delle persone che arrivano dal Marocco arrivano dal RIF.
2: La crisi di Ceuta in questi giorni è stata strumentalizzata anche dalle destre europee, un elemento che probabilmente emergerà chiaramente al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Il governo italiano, secondo indiscrezioni di stampa, proporrà di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari seguendo il modello Albania in Africa. Il servizio da Bruxelles.
5: Sulla scia dello scontro tra la Spagna e l'asse Italia-Danimarca sulla crisi di Ceuta e le politiche migratorie di Madrid, nel dibattito europeo si riaffaccia un tema noto, il cosiddetto modello Albania. Secondo le indiscrezioni, alla riunione straordinaria dei 27 ministri UE degli interni di martedì, il ministro Piantedosi porterà la proposta di creare hub per i rimpatri di persone migranti finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti nel continente africano, dalla Libia e l'Egitto a Ruanda e Senegal, ma anche in Uzbekistan, Armenia e Montenegro, presentandolo come un'estensione del modello Albania. Il governo italiano sta cercando di far passare un suo approccio molto specifico come un sistema estendibile a tutti i paesi europei. In verità, i centri di rimpatrio, noti come Return Hubs, sono previsti dal regolamento europeo recentemente approvato e su cui si stanno impegnando da mesi in particolare i nordici, la Germania e i Paesi Bassi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo UE e un paese terzo qualunque che si occuperà della detenzione e il rimpatrio delle persone migranti. Nei centri in Albania invece possono finire solo persone intercettate in acque internazionali e che in ogni caso non possono essere rimpatriate da Tirana, essendo i centri stessi di giurisdizione italiana. Insomma, per diventare Return Hubs serve una modifica sostanziale dell'accordo. Si tratta di dettagli, certo, che non cambiano l'impostazione generale ormai imperante in Europa di chiusura e criminalizzazione della migrazione, ma in cui l'apporto italiano non è l'unico né quello decisivo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Alle 19.37 le altre notizie di questo giornale radio. Bologna, 2 agosto, la cerimonia di commemorazione della strage fascista alla stazione. Quest'anno si è arricchita di elementi politici ulteriori. Insieme al sindaco Lepore hanno sfilato ad esempio i familiari di Fakir, il cittadino del Marocco ucciso durante un fermo di polizia. La destra ne aveva approfittato per attaccare Lepore e i partiti della sinistra che avevano indetto manifestazioni per chiedere la verità sulla sua morte. Ma ancora una volta è stata Giorgia Meloni a monopolizzare l'attenzione in negativo. Ancora una volta, infatti, da quando è presidente del Consiglio si è rifiutata di riconoscere la responsabilità fascista della strage, nonostante le sentenze l'abbiano stabilito una volta per tutte. Meloni non vuole prendere le distanze dalle sue origini e dai suoi legami politici. Francesco Filippi, storico.
6: Giorgio Meloni non riesce a inserire all'interno dei suoi discorsi pubblici la parola fascismo, non riesce a dare le responsabilità acclarate da un punto di vista giudiziario oltre che storico ad una parte politica che evidentemente ha a che fare con la sua medesima storia. Perché non lo faccia, credo sia presto detto. Indipendentemente da quali sono le sue pulsioni personali, Giorgia Meloni più volte ha detto di essere lontana dal fascismo cosiddetto storico, eccetera, sa benissimo che una parte del suo bacino di voti invece fascista lo è rimasto, e quindi evita di andare a irritare una messe di persone che ormai in questa lunghissima campagna elettorale che ci divide dalle prossime politiche è fondamentale e che, mi permetto di dire, è cronaca di questi giorni, Giorgia Meloni deve contendere ad un avversario opposto sia alla sua destra, cioè Roberto Vannacci. Quest'anno le vittime della strage di Bologna sono state vittime anche di un calcolo politico, almeno la loro memoria è stata vittima di un calcolo politico che è tutto interno alla destra che vuole continuare a governare il paese.
2: Anche la Russa oggi ha parlato. Secondo il presidente del Senato, la matrice fascista è solo la verità giudiziaria, ideologia e calcoli politici. Pensando ai passaggi futuri, dalle elezioni politiche alla scelta del nuovo Presidente della Repubblica, sono anche questi temi nelle parole di Meloni e di La Russa. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
7: Giorgia Meloni non abbandona la sua lettura negazionista sulla matrice della strage di Bologna, ancora una volta non ha voluto definirla neofascista, mentre Ignazio La Russa rilancia il revisionismo sulle responsabilità di quel massacro, parlando di una completa verità che deve essere ancora ricercata. Nulla muta nelle posizioni dei due. La Presidente del Consiglio ha parlato genericamente di un terrorismo feroce che ha colpito il cuore dell'intera nazione. Nulla di più. Nonostante la richiesta del Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini, ad avere il coraggio di riconoscere la matrice neofascista, Giorgia Meloni ancora una volta non l'ha fatto, come in tutti questi anni. Ambiguo il Presidente del Senato. È la magistratura con le sue sentenze a dire che la strage è fascista, ha affermato, ma la completa verità deve ancora emergere. L'allusione è ad altre piste, quella palestinese in particolare, però già archiviata come un depistaggio. Negare o riscrivere la storia della strage, cancellare le responsabilità del neofascismo italiano, operazione politica culturale tanto più necessaria ora nel momento in cui la destra punta al colle più alto. Chi invece ora si trova proprio al Quirinale offre la vera chiave di lettura sul 2 agosto. Nel giorno delle commemorazioni, scrive Sergio Mattarella, la memoria diventa l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Memoria e presente sono intrecciate anche nel discorso di Lambertini, ha invitato a non abbassare la guardia sul progetto di Giogelli, ricordando tra gli applausi la vittoria del no nel referendum sulla separazione delle carriere e tra i fischi per i guardasigilli l'uscita del ministro Nordio che aveva affermato di non conoscere il piano di rinascita democratica di Giogelli.
2: Uno dei nodi più difficili da sciogliere, anzi forse il più difficile nel campo largo, è quello della politica estera. E oggi il presidente del Movimento 5 Stelle ha alzato la posta. Conte ha risposto in maniera molto netta alle domande sull'Ucraina. Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina, ha detto Conte. Mi sembra che l'Ucraina abbia un arsenale militare super attrezzato. Ci sono anche componenti di destra estrema. E già c'è un mercato, ci si chiede che fine facciano quelle armi. Poi Conte ha affermato che ci si deve andare a sedere con Putin, che vuole il negoziato e ha attaccato su questo l'Unione Europea. E per quanto riguarda i rapporti tra alleati è stato ancora più netto. Il nodo della politica estera lo scioglieremo con le primarie, ha detto Conte, faremo decidere gli italiani. Una nave militare italiana della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa. I militari hanno fatto un controllo sulla petroliera Toapaio, sottoposta a sanzioni della UE. La Toapaio naviga dichiarando bandiera del Camerun. La petroliera è partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin e diretta a Istanbul. È stata intercettata a ovest di Pantelleria. È salito a 5, compresa l'esecutrice, il numero delle persone morte in seguito all'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balsi Rossi nel centro di Mosca. Secondo quanto riferiscono i media russi, i feriti sarebbero 19. Al momento non ci sono informazioni verificate né sull'identità dell'attentatrice né sulla matrice dell'attacco, ma sembra essere sempre più chiaro quale fosse l'obiettivo. Il servizio di Sabato Angeli.
8: Con ogni probabilità l'obiettivo dell'attentato al ristorante Balsi Rossi di Mosca era il generale Alexander Chaiko, comandante in capo delle forze aerospaziali russe. Diversi canali Telegram russi hanno pubblicato video e immagini della festa che era stata preparata all'interno del famoso locale italiano dello chef Carmine Alfieri. Nella sala troneggiava un cartello con la scritta Alexander 55 e il generale Chaiko ha compiuto proprio 55 anni lo scorso 27 luglio. Tra l'altro sembra che Chaiko avesse invitato diversi ex compagni di corso dell'Accademia Militare e alcuni colleghi ufficiali. Dunque la donna che sabato si è presentata alla porta del ristorante Balsi Rossi con un pacco regalo sapeva con certezza che in quel momento si stava tenendo una festa e sapeva anche che gli obiettivi erano figure di primo piano, perché quando la guardia giurata all'ingresso ha preteso di controllare la scatola, il detonatore è stato attivato. Nell'esplosione sono morte la guardia giurata, che ora sarà insignita di una medaglia al valore e di un premio in denaro che andrà alla moglie, l'attentatrice, che ancora non ha un'identità, e altre tre persone, tra cui probabilmente un tale Daniil P., di 27 anni. Probabilmente si tratta di Daniil Pedredri, marito di Maria, la figlia del generale Chaiko, entrambi seduti nel locale al momento dell'esplosione. I vertici di Mosca hanno già accusato i terroristi ucraini e l'ambasciata russa in Italia, oltre ad aver indicato un bilancio definitivo di 5 morti e 19 feriti, ha accusato gli attentatori di voler intimidire gli italiani che lavoravano in Russia. Ma ormai è evidente che l'obiettivo non fosse affatto il ristorante italiano, ma l'alto generale Chaiko e i suoi invitati.
2: Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura di Hormuz, lo riferisce l'agenzia Farsi News, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione. Citando una fonte vicina al team negoziale di Teheran, la fonte ha affermato che lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della Marina iraniana. Il governo di Teheran smentisce le notizie diffuse oggi dai media israeliani secondo cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi avrebbe accettato un accordo su Hormuz che avrebbe portato all'annullamento dell'attacco da parte di Trump. Secondo Axios e Associated Press invece a fermare l'attacco minacciato da Trump sarebbe stata l'Arabia Saudita. Anche la Jihad islamica palestinese, dopo l'ok di Hamas, avrebbe accettato il piano di disarmo di Gaza del Board of Peace, lo riferiscono fonti arabe alla TV saudita Al-Arabiya. Israele invece siamo stato più cauto riguardo all'accordo, sottolineando che non si ritirerà finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Oggi, scrivendo su X, Mohamed Dahlan, leader del movimento di Al-Fatah, che ha avuto un ruolo determinante nei negoziati in Egitto per implementare la seconda fase del piano Trump, ha detto che il genero del presidente Trump, Kushner, avrebbe informato i mediatori che sta dialogando con Israele per fermare gli attacchi sulla striscia. Da quando Trump ha annunciato l'accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele, però, almeno 21 persone sono state uccise nella striscia, altre 8 solo oggi. Nella striscia abbiamo aggiunto il cooperante palestinese Sami Abu Marr.
9: La situazione a Gaza è molto difficile. Si parlava di cessate il fuoco, di una nuova praticamente tregua da parte dell'Israele, perché da quando c'era questa tregua dal 10 ottobre dell'anno scorso fino ad oggi Israele non ha mai rispettato l'accordo. Oggi e ieri si legge praticamente che se arrivano praticamente l'accordo che Hamas ha accettato di ritirare, praticamente consegnare l'arma tutto quanto, però finora non ci sono ancora niente sul terreno. Israele ha promosso ai mediatori che da oggi in poi comincia a cessare fuoco, non bombardare più, non uccidere più persone, però Israele fino ad oggi ha ucciso finora, da stamattina finora, 8 palestinesi. Una condizione soprattutto terribile sul livello anche sanitario, che non sta entrando la guerra, i materiali non stanno entrando, le medicine. Ieri, soltanto ieri, Israele ha bombardato il magazzino di tutte le strumenti mediche e le medicine nell'ospedale di Al-Aqsa a Deir el-Bala. Con questa mancanza di tutte queste medicine, la situazione di malati è ancora molto grave, i confini sono già chiusi, il valico di Rafa praticamente alle settimane fanno passare soltanto 90 malati, 2.000 persone della lista sono già morte mentre aspettavano di essere evacuate.
2: 19.47 è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Martina Stefanoni e Luigi Ambrosio l'hanno realizzata. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sul raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione della Francia. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageon di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Ben trovato a chi è in ascolto, siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, la sedicesima di J-House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. J-House Rock, carcere rock, carcere, tutta la musica che abbiamo ascoltato lungo questi anni, da ogni epoca e da ogni parte del mondo. Oggi ci salutiamo per la pausa estiva e ci risentiamo dopo le vacanze. Ma le vacanze le fanno solo alcuni. Chi sta in cella non va in vacanza.
0: Chi sta in cella ci rimane ogni giorno per più ore durante i mesi dell'estate. Perché chiudono le scuole, perché il personale fa i turni, perché si interrompono le attività. Chi sta in cella sta sempre nella stessa cella. Sono tutte uguali le celle del mondo. Tutte ti tolgono la libertà. Tutte ti tolgono la dignità.
1: Sono tutte uguali le celle del mondo. In questa puntata di J-House Rock, sulla quale ci salutiamo per l'estate, noi partiamo da una tra le altre. Ne ha cantate tante e tutte dovevano essere cantate. Partiamo da qui. Questa è Cella 3. Lui è Baby Gang.

0: C'è la Trebbe Big Gang, il rapper italiano con il massimo numero di ascolti in assoluto. Ha cantato C'è la 1, C'è la 2, C'è la 3, C'è la 4. Ognuno di questi veramente è un manifesto sociologico del carcere. Andate a leggervi i testi. Baby Gang in questo momento si trova in un carcere della Lombardia ed ha passato mesi e mesi in una cella di isolamento, senza nulla, senza un libro. Senza una televisione, gli hanno tolto tutti, tutto, perché dicevano che non si comportava bene, dicevano che aveva una influenza, un carisma verso gli altri detenuti in quanto era un cantante di successo. Ecco, questo è uno dei modi nei quali l'isolamento viene usato nelle nostre galere. L'isolamento fa male, l'isolamento va superato. È in isolamento che accade la maggior parte dei suicidi.
1: Baby Gang è un giovane rapper, come giovane era quel ragazzo che Antigone in un video documentario aveva intervistato, era recluso nel minorile di Bari e raccontava la sua storia. Beh, quando è uscito, questo ragazzo è stato ammazzato. Esiste fuori una criminalità pesante. Ancora pesante in tutto il meridione. Di questo dobbiamo averne contezza. Ovviamente questi ragazzi sono giovani, non vanno lasciati soli e il carcere non riesce ad essere quella cesura di legalità, quella restituzione di vita che dovrebbe invece avere. È complicato, lo so, ma è questo che dovrebbe essere il suo obiettivo. Tanta tristezza per quel giovane che nel carcere trovava, cercava speranze e che quando è uscito ha trovato la morte.
0: Stefano Rosso è un cantautore italiano che purtroppo ci ha lasciati prematuramente nel 2008. Questo brano lo pubblica nel 1977. Ci racconta in modo ironico e divertente l'ipocrisia e il moralismo che in ogni ambiente circonda il tema delle droghe. Ci ascoltiamo una storia disonesta.
2: Si discute.

una storia disonesta, Stefano Rosso. Qualche giorno fa è stato presentato il libro bianco sulle droghe in alternativa al documento ministeriale. Beh, cose molto diverse fra loro. Il libro bianco sulle droghe presentato da tante associazioni legate all'antiproibizionismo, all'antipunitivismo, hanno proposte chiare: depenalizzare, decarcerizzare. Secondo me, se si andasse al voto, lo direbbero più del 50% degli italiani. Dall'altro lato, invece, la solita ricetta punitiva, la solita ricetta proibizionista, l'allarme intorno al fatto che un quarto dei ragazzi italiani infra 18 anni fanno uso di droga. Ma vogliamo di raccontarlo che il proibizionismo ha fallito? Che ha fallito? Perché altrimenti come si mettiamo insieme i due dati? Ecco, in carcere purtroppo un terzo dei detenuti è composto da tossicodipendenti. Questo è un altro dato presente nel libro bianco. Ecco, in quel libro bianco e anche in tanti rapporti di Antigone noi ovviamente raccontiamo storie che hanno a che fare anche con il personale penitenziario, e molto dipende nella vita di un detenuto tossicodipendente o no da chi si trova di fronte, dal poliziotto che ha di fronte, dal direttore che ha di fronte, e sarebbe importante se oggi ci spostassimo verso l'alto qualcosa, la cultura umanistica e giuridica degli operatori penitenziari, come era un po' in passato. Gli Old Crow Medicine Show sono una band statunitense di Nashville, attiva ininterrottamente dal 98, un pilastro del country bluegrass di oltreoceano. L'ultimo album in studio, il 12esimo, lo hanno pubblicato poche settimane fa, lo scorso 5 giugno, ma noi risaliamo un po' indietro nel tempo. Il loro disco Remedy esce nell'estate 2014 e vince il Grammy Award per il miglior disco folk. Qui troviamo questo brano dove la band si interroga sulla figura, per l'appunto, del direttore del carcere e si chiede come faccia ad avere in mano le vite di tanti detenuti e a convivere con la propria coscienza, e si chiede se non siamo in fondo tutti uguali, se non sia un po' prigioniero anche lui e se non condividiamo tutti la medesima umanità. Gli Old Crow Medicine Show, il direttore, ovvero The Warden.

The Warden, gli Old Crow Medicine Show, in questa puntata di Jailhouse Rock, che è l'ultima della 16ª stagione. Poi dovremo risentirci dopo la pausa estiva. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere con l'ultima puntata di questa stagione del GRC, del giornale radio dal carcere. Noi veramente vogliamo ringraziare tutte le persone detenute che ci hanno lavorato lungo questo anno e che hanno saputo darci uno spaccato così autentico della vita carceraria, senza filtri e senza censure. Vogliamo ringraziare Stefano Bocconetti e Federica De Logu, che coordinano la redazione di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, e Paolo Aleotti e Chiara Martinoli, che coordinano la redazione di Bollate a Milano. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: RC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Noi e voi, tempo di bilanci e progetti. È l'ultima puntata per questa stagione, dunque tempo di bilanci. Noi abbiamo provato a raccontarvi cos'è Re Bibbia, o meglio, cos'è l'inferno di Re Bibbia. Abbiamo provato a raccontarvi cosa pensa, come vive, cosa sogna chi è costretto in una cella. L'abbiamo fatto bene? Male? L'abbiamo fatto come siamo capaci di farlo, provando a migliorarci ogni settimana un pochino di più. Ma quel che conta davvero non siamo noi. Noi abbiamo fatto questo giornale radio con impegno, passione. Spesso ci siamo divertiti. Per alcuni magari è stato solo un diversivo al guardare il soffitto della cella. Ma l'unico risultato che conta è se qualcuno di voi che ci ascoltate, sentendo questa trasmissione, si sia fermato un attimo a pensare che dietro queste sbarre ci sono persone. Persone che rivendicano diritti. La trasmissione avrà avuto un senso se qualcuno di voi avrà capito che la politica del buttare la chiave non colpisce solo noi, ma l'intera società. Di più, se qualcuno avrà capito, a differenza di quel che sostiene il detenuto eccellente, che oggi esce da queste mura, che non basterebbe riverniciare le celle e aggiustare due lavandini. È importante, ma non basterà. La sicurezza che anche lui invoca per voi, che siete fuori, arriverà solo quando ci sarà lavoro per tutti. Casa, scuola, cure, assistenza per tutti. Tutti, bianchi o neri, italiani o migranti, solo quando ci sarà giustizia per tutti, solo quando la giustizia non sarà più immaginata come vendetta. È tempo di bilanci, si diceva, ma è anche tempo di impegni per il futuro. Cosa dovrebbe fare allora Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock nella prossima stagione? Tribuna aperta, noi di Jailhouse Rock pensiamo questo.
2: Per il prossimo anno mi piacerebbe una radio che si confronta anche con gli altri istituti penitenziari, quindi con altre radio e altri servizi, e che ci sia tipo una tribuna politica, ma non politica, una tribuna carceraria, dove i carcerati confrontano le proprie idee e le proprie sensazioni su come migliorare il carcere. Stefano, G12.
3: Io penso che il prossimo anno praticamente dovrebbe essere una radio ancora più forte, e una radio molto più forte, ecco, l'unico termine è questo, di farci sentire in maniera che arriva anche a capo al mondo, alla nostra voce, sia dei detenuti e sia come persone. E che dirvi, mi sono divertita, mi sono impegnata e soprattutto ho conosciuto belle persone e anche e soprattutto persone che hanno sofferto insieme con me. Barbara, transex.
4: Non ho la forza di progettare qualcosa per settembre, per quando riprenderemo le trasmissioni. Non so neanche in che condizione arriveremo a settembre, in cella fanno 40 gradi. Per bere acqua fresca devi chiedere il permesso, viviamo in un forno, in un inferno, ti passa anche la voglia di pensare, devi solo sopravvivere. Simone G8.
5: Due cose a livello sta radio che stiamo facendo qui a Re Bibbia. Pensavo che non serviva, ma qualcuno di noi ha capito che ci è servita. Mi auguro che anche l'altro anno esiste e ci dà un appoggio per riconfrontarci tra noi. Mauro G11.
1: L'importante è che anche quest'altro anno ci sarà qualcuno in questa radio. Grazie a Stefano e Federica e a tutta la redazione della radio. L'importante è che se non ci saremo noi, ci sarà qualcun altro a portare la nostra voce fuori da queste mura e queste grade. L'importante è che si faccia qualcosa e che nessuno di noi molli mai l'idea di cambiare. Andrea, G12.
6: Sono 3 anni che sto in questa radio e fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di farci sentire. Io sto in procinto di uscire e ho già dedicato il mio articolo sul 35 ter e sui giorni che ancora mi devono arrivare a 9 giorni dalla scadenza. Spero che qualcuno ci senta e faccia un qualcosa di utile. G12, Gianluca.
7: Un altro anno di giornalismo per me è il secondo, è finito, è passato, mi ha fatto onore conoscere altri ragazzi nuovi che sono venuti e che dire, a nostra voce speriamo che si senta fuori e che si senta ancora di più il prossimo anno. Massimo, G12.
8: Ci sentiamo a settembre. Noi tutti detenuti di Re Bibbia vogliamo dirvi a voi tutti che ci ascoltate che sono arrivate le vacanze estive. Ed anche noi smetteremo per un po' di trasmettere. Vi aspettiamo a settembre. Molti di noi forse non ci saranno più, ma la radio continuerà a portare la voce di chi sarà ancora qui, al di fuori di queste grate e muri di cemento. Grazie a tutti voi e vi auguriamo sinceramente dal più profondo del cuore di passare un'estate serena e riposante, con la fiducia di ritrovarvi ancora qui ad ascoltare e commentare i nostri servizi. Gabriele G12.
9: Amici ascoltatori della notte, buonasera. Come ogni lunedì, in compagnia di Claudio e di tutti gli amici della redazione che quest'anno hanno lavorato nel progetto Radio da Bollate per far sentire la nostra voce e le nostre idee. Un bel gruppo che ha realizzato tante puntate. Ma è arrivato il momento dei saluti. I primi saluti vanno a Susanna Marietti e a Patrizio Gonnella, buone ferie, e a tutti gli amici a casa. Ci risentiamo a settembre con nuove puntate. Ciao da Claudio.
10: Un'estate fa, la storia di noi due, ero un po' come una favola.
9: Oh, finalmente si va in ferie. Ovviamente la trasmissione, J-Laus Rock. Noi no, e i mondiali senza l'Italia non sono uno svago. Alzo gli occhi e penso, quanto dura sto calvario. Finirà sto calendario. Ma il tempo vola, amici ascoltatori. Un attimo ed è già settembre e si riparte con la radio. Intanto me ne vado a Ibiza, magari. Un saluto a tutti, da Filippo.
11: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di J-Laus Rock. Buone vacanze. Il vostro pensiero, la vostra presenza, che sentivamo ogni lunedì, ci ha fatto tanta compagnia. Da Francesco, un saluto grande di cuore.
12: Sono Alessio, volevo farvi un saluto per quest'estate. Noi purtroppo non trasmetteremo più fino a settembre, continueremo a parlare tra di

0: Olimpica. Ciao!
1: Ciao, un affettuoso saluto da Bruno, buone vacanze e ci sentiamo a settembre.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera, ma questa volta non è colpa di Alfredo e nemmeno colpa mia. Sono qui per salutarvi, buone vacanze da Giampaolo, ci sentiamo a settembre e divertitevi.
3: E poi non poteva mancare Ersilio, un grande personaggio che ha fatto parte della nostra redazione per molti mesi, poi è andato via dal quarto reparto e adesso è tornato. Sei contento di essere tornato, Ersilio?
4: Un saluto a tutti voi, ci vediamo a settembre.
3: E poi tante pizze per tutti, ovviamente.
4: Quello non mancano.
5: Ciao a tutti, amici ascoltatori, che per tutto l'anno, ogni lunedì, ci avete ascoltato. Vi abbiamo raccontato tante storie, storie di treni perduti, di notti senza sonno, di rinascita, di sport, di lettura e di fumetti pure. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Sì, sono Gianluca, fan di Ratman. Ciao a tutti, ci risentiamo a settembre.
6: Ciao amici, ci aspetta un'estate calda e senza la trasmissione ci mancherete. Spero che il nostro lavoro vi sia piaciuto. Buone vacanze e a presto. Un saluto da Freddy. Ah, posso fare una richiesta? Vorrei chiudere con una bella canzone da dedicare alle nostre ascoltatrici. Fai tu, Claudio.
7: L'autostrada della vacanza, segnerà la tua lontananza.
8: Dalla redazione femminile di Radio Bollate, vi salutiamo. Oggi magari è un saluto un po' particolare, arriva l'estate, molti andranno in ferie, noi no. Noi saremo sempre qui ad aspettarvi, magari a preparare qualcosa di nuovo per accogliervi a settembre. Passate una buona estate e buona estate a tutti voi.
9: Ciao a tutti, un saluto prima di sciogliersi completamente. Tanti di voi useranno lo spruzzino in spiaggia. Io personalmente uso uno spruzzino con acqua e menta in cella, appunto per evitare di sciogliermi. Quindi un abbraccio fresco a tutti voi e ci sentiamo a settembre.
10: Buona estate, con il solo pensiero che se un giorno incontrassi chi ha coniato il termine ti sbatto al fresco, lo farei venire in galera, non solo a Bollate ma in tutte le altre galere d'estate, e gli chiederei: è sicuro che qui faccia fresco? Buona estate a tutti.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo a Bollate perché arriva l'ultima cover dell'anno dei nostri amici musicisti che hanno scelto di chiudere su questa canzone di Rino Gaetano, che racconta veramente nella sua chiave ironica un pezzo di società. Noi ringraziamo Francesco Mondello, il poliziotto penitenziario che coordina le sale musica dove suona questa band, che lungo tutto l'anno è stato proprio il nostro tramite con la musica di Bollate. Loro come sempre si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di DJ Laus Rock, un saluto a Susanna e a Patrizio. Noi siamo sempre qui nella sala musica del quarto reparto di Bollate con la Freedom Sound, insieme a me c'è il mio collega amico Giuseppe.
2: Buonasera a tutti.
1: E c'è Claudio, Gabriele, Giuliano e Gianluca, con i quali abbiamo messo insieme Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Seguiteci sui social, siamo su Facebook Freedom Sound, su Instagram Officine Musicale Freedom Sound, su TikTok Officine Musicale Freedom Sound, così saprete, se avete voglia, dove andiamo a suonare e le date dei nostri concerti. Cos'altro dire? Un saluto a tutti, buona estate a tutti.

0: più blu.
1: Ma il cielo è sempre più blu, e dalle celle si vede quel cielo blu e si sente il caldo di quel cielo blu. E in una estate che è in carcere particolarmente calda anche per la decisione incredibile di non consentire di avere i mini frigo in cella, non si capisce veramente se non questa non sia cattiveria. È chiaro che la cattiveria non è tortura, ma la tortura è che sappiamo, cioè, l'atto intenzionale, non è la condizione oggettiva, e però è veramente una vita disumana e degradata. Lo scorso 26 giugno era il giorno che le Nazioni Unite dedicano alle vittime di tortura. Esistono vittime di tortura nella storia giuridica italiana, perché dal 2017 abbiamo un delitto di tortura. Il prossimo settembre, Susanna, all'inizio della nuova stagione di Jailhouse Rock, avremo anche la decisione della Corte di Cassazione, che potrebbe arrivare alle prime condanne per tortura definitive in Italia. Vedremo cosa ci diranno i giudici supremi.
2: E parlando di tortura, noi torniamo alla musica con questo brano di Peter Gabriel, che risale al 1982. Lo trovate nel suo quarto album in studio da solista, il quarto che porta il suo nome. Parla dei prigionieri politici nelle dittature sudamericane, dei desaparecidos che passavano le esistenze dimenticati in una cella. Nell'ottobre del 90 lo ha cantato insieme agli Intilimani a Santiago del Cile nel concerto organizzato da Amnesty International. Ci ascoltiamo Wallflower.

Wallflower, Peter Gabriel, in quest'ultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, in cui stiamo facendo un po' il punto della situazione delle carceri. E nella situazione ci sono anche i bambini, se ne è parlato ultimamente molto sui giornali, perché dopo l'ennesimo decreto sicurezza, dove una delle norme prevedeva di cancellare il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con bambini sotto un anno, un rinvio obbligatorio che era previsto addirittura dal guardasigilli di Mussolini Alfredo Rocco, perché stava nel codice penale del 1930. C'è voluto Matteo Salvini per cancellarlo, perché il problema dell'Italia sono ovviamente le borseggiatrici rom che si farebbero mettere incinte apposta per non andare in carcere. Il numero dei bambini in carcere è oggi raddoppiato. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è stata dedicata nel 1995 da Tupac Shakur a sua madre Afeni. Lei lo aveva portato in grembo mentre viveva in una prigione e ha fatto appena in tempo a uscire per partorirlo. Tupac, Dear Mama.

0: Dear Mama, Tupac Shakur, siamo verso la fine di questa ultima puntata dell'anno, della sedicesima stagione di Jailhouse Rock. Veramente ci dispiace lasciarvi, ci dispiace soprattutto lasciare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento da una cella, perché noi possiamo andare in vacanza ma loro no.
1: E noi ci salutiamo su quest'ultimo brano della stagione di Jailhouse Rock, la sedicesima, che oggi volge al termine. Lo lasciamo come riflessione per l'estate e come nostro sentimento di ribellione. Noi crediamo nelle libertà, crediamo in una società non repressiva, crediamo in una società dove sia vietato solamente quel che davvero attenta e importante, libertà altrui. Noi denunciamo l'espansione liberale del diritto penale, come quella a cui stiamo assistendo in questa fase della storia. Lo fanno anche loro. Questo brano è tratto dall'album El Diablo del 1990. Il Litfiba, proibito.

0: Proibito.
1: Proibito Elite FIBA e purtroppo Jailhouse Rock finisce qui, ma non scollegate perché adesso arriva una sorpresa finale. Non era questo l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme, che ascolteremo insieme in questa 16ª stagione di Jailhouse Rock, che oggi finisce per la pausa estiva. La sigla finale, la nostra Jailhouse Rock, non sarà questa volta la solita sigla cantata dai Blues Brothers che ci accompagna da 16 stagioni settimana dopo settimana, ma a cantare Jailhouse Rock sarà il boss, sarà Bruce Springsteen, e lo ha fatto lo scorso 5 giugno all'Ocean First Bank Center nel New Jersey, e noi prendiamo questa canzone live per salutarci per la pausa estiva. Saluti che si rivolgono a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Jailhouse Rock, ma più ancora si rivolge a chi questa trasmissione la ascolta da dentro una cella. Sono loro che non vanno in vacanza, sono loro che rimangono destinatari di quelle stupide circolari come quelle che proibisce i frigoriferi all'interno della cella, sono loro che rimangono a vivere in un tasso di affollamento che oramai sfiora il 140%, sono loro che rimangono chiusi quasi dalla mattina alla sera in una stanza, perché in tantissime carceri oggi si fa appena l'ora d'aria che è prevista dalla legge. È per loro che Jailhouse Rock esiste da 16 stagioni e sono loro che salutiamo e che non vediamo l'ora di ritrovare il prossimo settembre. Speriamo di ritrovarne molto di meno.
2: Ma ovviamente un saluto a tutti quei poliziotti che in carcere non si sono piegati alle cattiverie che sono state proposte da chi governa, da chi ci governa, quel non farli respirare, da chi li ha fatti respirare comunque, e a tutti quelli che lavorano in carcere, educatori, direttori, psicologi, cappellani, volontari, mamma, quelli che appunto hanno voluto far respirare le persone guardandole in faccia, non considerandole i numeri, ma considerandole persone. E sì, Susanna è il boss, potere, potere al popolo, potere alla gente, power to the people, e il boss andrà a cantare power to the people il prossimo 3 ottobre, e noi vorremmo, e chissà che noi non saremo lì con il boss.
1: E per chi non ci ascolta dal carcere durante l'estate, può riascoltare in podcast le puntate di Jailhouse Rock che si è perso attraverso il sito www.jailhouserock.it, e cercateci su Facebook perché ci trovate anche lì. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come troppe volte lungo anche questa stagione abbiamo testimoniato, in carcere a volte si viene anche suonati. Arriva il boss con la sua Jailhouse Rock. Un saluto e buon estate da Susanna Marietti
2: e da Patrizio Colnella. 1, 2, 3.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
1: RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: e vicine ai territori.
1: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
2: Due, è comunitaria.
3: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
4: Tre, è gratuita.
5: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
6: 4. È plurale.
7: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
8: 5. È culturale.
9: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
10: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma non sai che un fiore vuole da bere.

In FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.